notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Allora, dunque, vediamo un po'. Allora, ma che fortuna averti. Ah sì, ecco, averti incontrato. Ecco, tu sei l'amico più simpatico e generoso che ho sempre cercato, perché fa rima con incontrato. Insieme a te quante emozioni fra le tue
2: ciao,
0: DJ.
2: Ciao bambini, DJ, sì. Cosa stai scrivendo?
0: Ciao Lorenzo, sto finendo di scrivere la nostra canzone, no? Ti ricordi? Mancava una strofa, allora.
2: Certo,
0: ecco.
2: Che mi ricordo.
0: Va bene, sì, sì.
2: Hai già la strofa.
0: Sì, eccola qui, tieni.
2: Allora, vediamo un poco.
0: Sì.
2: Dove eravamo rimasti?
0: Sì.
2: Allora, prima di continuare è importante ritornare nell'atmosfera del brano.
0: Sì, giusto, ecco.
2: Allora, vediamo un po' com'era questa canzone.
0: Sì.
2: Allora, un attimo, eccola qui. Tu mi piaci come sei.
0: Esatto, sì, sì.
2: Sì, tu sei bello, sì, come sei. Per sempre amici, Lorenzo DJ. Per sempre amici, Lorenzo DJ. E questo è il ritornello, vediamo,
0: esatto,
2: la strofa.
0: Sì.
2: Chi trova un amico trova un tesoro.
0: Esatto.
2: Io ho trovato te e non mi sembra vero. Tu sei gentile,
0: sì,
2: premuroso,
0: esatto,
2: dolce, simpatico e affettuoso.
0: Per
2: il tempo vola quando

0: Lorenzo e DJ. È carina, DJ.
1: Vero?
0: Allora, sentiamo cosa hai scritto.
1: Sì, ecco.
0: Ma che fortuna averti incontrato. Sì. Tu sei l'amico più simpatico e generoso che ho da sempre cercato.
1: Okay. Perché fa rima con incontrato, no?
0: Bravo, okay. DJ. Bene. Però, allora, diciamo che nelle strofe, sì, possibilmente le sillabe devono avere più o meno la stessa lunghezza.
1: Cioè, io infatti pensavo incontrato con, prendiamoci, che ne so, un gelato, perché c'era la rima. Senti un po', quante sillabe ci vogliono?
0: Allora, no, qui, allora dipende. Per esempio, qui potremmo dire, sì, ma che fortuna averti incontrato, sì, tu sei l'amico che ho sempre cercato.
1: Ecco, vero,
0: così,
1: sì,
0: funziona.
1: Sì, così funziona, allora, è vero, bravo Lorenzo.
0: Allora, vediamo un po', poi tu scrivi insieme, sì, a te quante emozioni con le tue canzoni. Insieme,
1: esatto,
0: a te quante emozioni con le tue canzoni. No, no, allora qui non funziona, ci mancano delle sillabe.
1: È vero, sì.
0: Senti, è troppo corta, guarda, sì, insieme a te quante emozioni con le tue canzoni. Sì. Mancano, sì, delle parole, potremmo dire, sì, vediamo se può andare bene.
1: Sì?
0: Insieme a te quante emozioni con le note delle tue canzoni.
1: Canzoni, esatto. È
0: così.
1: Vero, così mi piace, è perfetto,
0: okay,
1: Lorenzo.
0: C'è sempre il sole quando sei con me e son felice, sai perché.
1: Ecco.
0: Ok, allora vediamo com'è questa seconda strofa.
1: Ma sai che dovresti fare il musicista tu, Lorenzo? Sei proprio
0: allora,
1: bravo.
0: Allora, proviamo la seconda parte.
1: Sì.
0: Tu mi piaci come sei, sì, tu sei bello come sei, per sempre amici Lorenzo e DJ, per sempre amici Lorenzo e DJ. Ma che fortuna averti incontrato, tu sei l'amico che ho sempre cercato, insieme a te quante emozioni fra le note delle tue canzoni. C'è sempre il sole quando sei con me.

0: DJ, ne iscriviamo quante ne vuoi.
1: Dici davvero?
0: Certo, per te questo ed altro, DJ.
1: Oh, sei fantastico, amico mio, ti voglio bene, anzi no, sai che ti dico? Ti voglio bene 1000.
0: E io te ne voglio 1100.
1: E allora io rilancio 1200.
0: E io 1300.
1: E allora io 1400.
0: Ok, aggiudicato 1400.

0: Lorenzo e DJ.
1: È carina,
2: perfetto,
1: DJ.
2: Troppo bella questa canzone. Grazie Lorenzo, è la prima volta. Oh, ma dai, no,
1: bravo,
2: dai, non
1: DJ.
2: Scherzare, eh. Però sai che è la prima volta che scrivo una canzone, la mia prima canzone. Signore e signori, ecco a voi il grandissimo compositore DJ. Oh, senti la folla già, eh. Senti Lorenzo, ne scriviamo ancora una, è troppo bello, eh.
1: Certo.

0: Oggi davvero sono colmo di gioia, sono stato proprio bene insieme a te. Vorrei che non finisse più questa puntata, Lorenzo.
1: Lo so, DJ, anch'io, ma dobbiamo salutare i nostri piccoli ascoltatori. Sì. Ma torneremo presto, vero DJ?
0: Ma certamente, Lorenzo. Ciao bambini, vi vogliamo bene mille.
1: Di più, 1100.
0: E allora 1200?
1: Perché no, 1300.
0: 1400.
1: Ok, aggiudicato, 1400. Ciao bambini.
0: Ciao.
1: Tu mi piaci come sei, sì tu sei bello come sei, per sempre amici Lorenzo e DJ.
0: E allora per 1400, 1500, 1600
1: amico,
0: volte bene,
1: tesoro,
0: ciao bambine, ciao
1: te,
0: bambini, e grazie,
1: vero,
0: grazie
1: gentile,
0: anche a Natalia San Giorgi per la regia,
1: dolce,
0: e grazie a Luciano Panici
1: affettuoso
0: per la parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i piccoli ascoltatori e a tutte le piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Io sono Francesco Biliani e ho scritto le parole del libro Ci sono maestre, ci sono maestri, pubblicato da Edizioni Lapis e arricchito dai bellissimi disegni e dai bellissimi colori di Francesca Daphne Vignaga. Forse tra di voi ci sarà qualche bambino o qualche bambina che sta per cominciare, o che magari ha iniziato da pochi giorni, una nuova avventura alla scuola primaria. Vi svelo un segreto. Io sono un maestro e penso di capire bene quanto siate emozionati ed emozionate. Ed è proprio per questo che ho pensato di scrivere il mio libro. Dovete sapere, infatti, che c'è qualcuno che vi sta aspettando e che non vede l'ora di conoscervi. Ma certo, sono i vostri maestri e le vostre maestre. Vi siete mai domandati o domandate come siano fatti o fatte? Che forma abbiano? Ecco, in questo libro potrete scoprirne alcuni e alcune. Sì, perché le maestre e i maestri sono tanti e tutti diversi. Ci sono maestre ago e filo, maestre contadine, maestre aquilone, maestri casa. C'è chi vi farà ridere, chi ascolterà le vostre preoccupazioni, chi saprà regalarvi un abbraccio quando ne avrete bisogno, chi crederà sempre nei vostri sogni e tanti, tanti altri ancora. Una cosa però è certa, ciascuno e ciascuna di loro si prenderà cura di voi e vi accompagnerà giorno dopo giorno in un bellissimo viaggio. Spero davvero che le parole del mio libro e i disegni di Francesca possano piacervi. E quindi buona scuola e buone letture a tutti e a tutte.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e

0: cosa?
1: Oh no, lui è un'altra lettera del signoresse!
2: Basta, signoresse, c'è rotto con queste lettere! Anzi, sai cosa ti dico? Questa è per te!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Ehi Armando, ti andrebbe un gelato?
2: Volentieri, DJ, mi hai letto nel pensiero.
1: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
2: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
1: Vediamo allora oggi cosa vorresti.
2: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
1: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
2: Gorgonzola e begonie?
1: Sì.
2: Ma che razza di gusti sono?
3: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci.
4: Sì, sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
2: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
1: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
2: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Kot.
1: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
2: Bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
1: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
2: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
1: Aspettiamo con un po' di musica?
2: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crud.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crud vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato e questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli invece.
0: E qual è la tua missione, Crud?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crud?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io il salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crud è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve, eh?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crude ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crude! Mi chiamo Crude! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione. Ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale.
0: Già. Che cos'è che non ha funzionato, Crude?
2: Non lo so. Io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: ghiaccioli, esatto. Provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto. Mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crude, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Questa volta era chiara.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crude, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo Nord, Polo Sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Cot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. L'ho fatta la risata?
0: No. Devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, ci vediamo, arrivederci.
0: Ciao, Crude.
1: Andato. E questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: E io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia. Che cinque.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nonne, nonni, cugine, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata sbagliante e fresca del nostro...
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
3: Ciao Armando.
0: Allora, state bene?
1: Io sì, grazie, mi sento benissimissimissimo. Oh. Come un cavallino in mezzo a una montagna di biada.
0: Wow, che bello. E tu Lellina?
3: Io sono molto contenta anche perché so che posso contare su di voi, amici.
0: Ah, questo è sicuro, Lellina. Ma perché, scusami, hai bisogno del nostro aiuto?
3: Beh, ecco, devo partecipare a un concorso molto speciale.
1: Oh. Bello! E cosa si concorre in questo concorso?
3: Vincerà chi troverà un bel nome per la fattoria.
0: Ma è fantastico!
3: Sì.
0: Mi piace moltissimo perché io mi diverto un sacco a inventare i nomi. Allora, facciamo così, ascoltiamo una bella canzone e poi aiutiamo tutti insieme la nostra Lella a trovare il nome per la sua fattoria.
3: Yuhu.

0: Oh, caballo.
1: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, e cioè Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Eccomi.
4: E Armando.
1: E dobbiamo aiutare oggi la nostra amica Lellina in un compito davvero speciale. Giusto, Lella?
2: Sì, sì. Devo inventare un nome per la fattoria.
3: Ma come deve essere questo nome?
2: Prima di tutto deve avere un bel suono.
1: Ah sì, ecco, deve avere un nome che ha al suo interno un ritmo musicale. Un po' come Samarcanda, no? Mm-hmm. Che è la città della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ah, a proposito, mi viene in mente un quiz adatto alla giornata di oggi.
2: Sì!
3: Bello! Quiz.
1: Allora, dovete sapere che nel nostro paese, in Italia, esistono tanti paesi, tante città, cittadine, insomma tante località con dei nomi molto molto particolari. Per esempio, sapete che c'è un paese che si chiama Golasecca?
2: Oh, poverini, gli abitanti devono avere molta sete.
1: Ma no, dai, Golasecca si trova in provincia di Varese. Ah, oh, per esempio mi viene in mente Poca Paglia, che si trova in provincia di Cuneo.
3: No, non mi piace, è un paese dove non c'è la paglia, non è adatto a un cavallino come me.
1: Va bene. Fiume Latte è vicino a Como.
3: Bello, questo deve essere fantastico, un paese con un fiume di latte, però è il cioccolato, eh.
1: E allora, che ne dite di fare un quiz dove ci sono dei nomi di località, però tra i nomi che io vi propongo ce n'è uno che è inventato, insomma un intruso. Allora, attenzione, dunque io ve ne dico tre, due esistono e uno è inventato. Allora, e i nomi sono Pinocchio, Paperino, Bianconiglio.
3: Ma dai, armadissimo.
2: Questi non sono posti veri. Pinocchio, Paperino e Bianconiglio sono miei amici, io li conosco.
1: Va bene, Lellina, sono, perché è vero, sono tre protagonisti di altrettante famose storie e avventure. Però è proprio così. Ci sono due località, due paesi, che si chiamano proprio così. Uno solo, invece, è inventato.
2: Davvero?
1: Sì.
3: Ma
1: sì,
3: è un quiz
1: sì.
3: Difficile.
1: Beh, è difficile effettivamente, però è molto divertente e lo risolveremo tutti insieme. Però prima ci ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Nina.
5: Ciao Armando, ti ascolto tutte le mattine. Ho 5 anni, chiamo dalla Bolognina, mi chiamo Nina, ti vorrei raccontare un colmo divertentissimo. La conosci? Conosci Marina? Marina chi? Marina di Ravenna! E vorrei anche chiedervi una canzone. Si chiama Cian Cian Buena Vista Social Club. La conoscete? Grandi bacioni, grazie.
1: Ciao Nina, grandi bacioni anche a te, che bello. Ma sì, certo che la conosciamo la canzone, anzi la ascoltiamo subito, ma non prima di aver ricordato a tutti i nostri amici all'ascolto di mandare dei messaggini come questo che ha fatto Nina, per esempio, in cui lei ci ha raccontato un colmo, ma potete raccontare una barzelletta, cantare una canzone, raccontarci di che umore siete, se siete allegri, yuppie, se siete tristi, se siete arrabbiati, insomma raccontateci tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: E allora, pronti per ascoltare la canzone che ci ha chiesto Nina?

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, cioè Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lalo.
2: E Armandissimo.
0: Evviva. E stiamo cercando di dare una mano alla nostra Lellina, che parteciperà a un concorso molto speciale. Insomma, deve trovare un nome alla sua fattoria.
1: Esatto.
2: Io ho un'idea. Ho alzato lo zoccolo per primo, eh.
0: Va bene, Lalo. Sentiamo la tua proposta.
2: Senti un po'. Il ranch di Lullaby.
1: Un po' troppo da Far West.
0: Va bene, però non era male per niente.
1: No,
0: eh?
1: È vero.
0: Non era male, va bene. Vogliamo tornare un pochino al quiz così ci ripensiamo ancora?
1: Sì.
0: Allora, dunque, abbiamo scoperto che nel nostro paese ci sono delle località, delle cittadine, dei paesi che hanno dei nomi veramente curiosi. E io vi ho proposto tre nomi dicendovi, attenzione, di questi tre nomi due esistono veramente, sono delle località, uno però no. Uh-huh. E i tre nomi sono Bianconiglio, Pinocchio, Paperino. Quale di questi tre non esiste? Va bene, lo risolveremo tra poco e intanto giochiamo agli inventanomi.
2: No, io non lo conosco.
0: Non lo conosci, Lallo?
2: No.
0: Ma guarda, è semplicissimo. Per esempio, che ne so, Ezzelino Brandiforti, Apollonio da Pancotto, Mastino di Tortella, Callista di Quando Mai.
1: Che ride. Ma chi sono questi personaggi?
0: Me li sono inventati, non lo so, però potete provare anche voi. Possono provare i bambini a casa. Dai, Lallo, prova tu.
2: Bello, allora, Varlallo delle praterie.
0: Ah, carino, Lella.
1: Gianlella Bellafonte.
0: Oh, che bella. E io Grand Armando di Valverso,
1: eh? Però non ho ancora trovato il nome per la mia fattoria.
0: Hai ragione, Lellina, hai ragione. Ci siamo un po' distratti, dobbiamo inventarne uno. Però allora facciamo così, risolviamo il quiz e poi ci dedichiamo al nome della tua fattoria.
1: Ci sta.
0: Va bene, allora, qual è tra questi tre nomi quello non vero? Cioè quello che non appartiene a una località. Pinocchio, Bianconiglio e Paperino. Il nome inventato, cioè l'intruso, è... Bianconiglio. Infatti, Paperino è una piccola frazione vicina a Prato. C'era anche un film che magari qualche genitore grandicello ricorderà, che si intitolava D'Ovest di Paperino. Mentre Pinocchio è un quartiere della città di Ancona. Quindi l'unico veramente inventato è Bianconiglio. Allora, Lellina, a proposito, siamo riusciti a darti qualche spunto per inventare il nome per la tua amata fattoria?
1: Sì, la mia proposta sarà Fattoria Cielo Rosa.
0: Ma che bello! Ma secondo me vincerai di sicuro il concorso.
2: Hai ragione, Armando. Cielo Rosa. Deve essere proprio un bel posto.
0: Sì.
1: Ma Lallo, lo conosci benissimo. Ci vivi anche tu?
2: E allora andiamoci subito. Via il trotto a galoppo.
1: Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ciao anche voi, amici di Radio Kids. Però prima di salutarvi, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che

spinge il mondo rosa in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo, e grazie ancora a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E poi un super ringraziamento alla nostra fantastica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Bang Day
0: in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E Lella.
2: Ciao Armando.
1: Carbatissimo.
0: Allora, avete pensato a qualche cosa di cui magari vorreste parlare? Qualcosa in particolare in questa puntata?
1: Armando, io più che parlare vorrei ascoltare.
2: Anch'io voglio ascoltare.
0: Ma che bravi, ma lo sapete che ascoltare è importantissimo? Pensate, per esempio, che cosa sarebbe se non ci fosse l'ascolto una puntata di Big Bang? No, quasi non avremmo ragione di esistere. Ma pensate ad una persona che sta parlando a qualcun altro e pensate che quel qualcun altro non lo ascolti.
2: Che brutto.
0: E allora, davvero avete detto una cosa bellissima, perché la cosa più importante è proprio ascoltare. E allora sentite, che ne dite di ascoltare un messaggino?
1: Messaggino!
3: Ciao Rai Radio Kids, vorrei tanto ascoltare la canzone di Dante. Questo messaggio l'ha mandato Francesco. Ciao!
0: Ciao Francesco, grazie, ma che carino Francesco che chiede la canzone di Dante. Va bene, e allora tra poco la ascolteremo, ma intanto io voglio ricordare che per tutti i vostri messaggi il nostro numero è uno solo, ed è
1: 347-411-2726.
0: E potete mandarci una barzelletta o un pensiero che avete in questo momento. Magari non avete voglia di fare una cosa, o invece siete contentissimi. Qualunque cosa, una filastrocca, una canzone, cantate, un colmo, una poesia, se siete dei poeti. E se invece siete dei disegnatori, beh, raccontateci il vostro disegno.
1: Armadissimo!
0: Sì, Lallo.
1: Senti, ma questo Dante, no?
0: Sì.
1: Che diceva anche Francesco, è un tuo amico che canta?
0: No, Lallo. Dante è Dante Alighieri, il sommo poeta.
1: Sommo.
0: Ma Lellina, ti sento un po' silenziosa. No, non mi dirai che anche tu non sai chi è Dante?
2: Più o meno. Ecco, qualche volta l'ho sentito questo Dante, ma non conosco la sua canzone.
0: Allora, dunque, intanto la canzone si intitola Una Divina Commedia e magari ascoltiamola tutti insieme, così cominciamo a scoprire un po' di più chi è questo Dante.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissimo.
0: Allora, per chi si è messo in ascolto solo ora, abbiamo ascoltato poco fa il messaggio di Francesco che ci ha chiesto la canzone di Dante.
1: Sì, che è un amico di Armandissimo che canta molto bene. Secondo me gli piace il rip rap rap.
0: No, Lallino. Allora, Dante non è un cantante, nemmeno un musicista.
1: Ah, mi spiace.
3: Ed è molto innamorato di una ragazza che si chiama Beatrice.
0: Brava, Lella.
1: Ma come fate a scoprirlo, Lella?
3: Ho ascoltato le parole della canzone. Si parla sempre di una certa Beatrice.
0: Eh sì, perché in effetti Beatrice è una figura molto importante per Dante.
1: Ho capito, ha la foto di Bea appiccicolata sull'armadio in cameretta. Indovinate?
3: Forse, non lo so, Lallo.
0: Allora, dunque, ai tempi di Dante, caro Lallo, la fotografia non esisteva.
1: Oh.
0: E il nostro giovane, quello che diventerà poi il sommo poeta, aspettava di vedere Beatrice passare per i vicoli della sua città, che era Firenze. Però non finisce qui la storia.
1: Ma lo sapevo, perché a un certo punto Dante si è sicuramente messo a cantare una bella serenata. E ha fatto: oh Beatrice del mio cuore.
0: Insomma, non proprio così, però devi sapere che Dante, appunto, come ti dicevo, era uno straordinario poeta, quindi scriveva delle bellissime rime.
1: Ah, tipo: io ti amo, mia diletta, sei una dolce sottiletta.
0: No, Lallo,
1: dai, io sono campione di rime.
0: No, allora, è divertente giocare con le rime, però quelle di Dante erano molto, molto più elaborate. E infatti lui ad un certo punto ha deciso di dedicare a Beatrice un vero e proprio componimento.
3: Una filastrocca? Una letterina?
0: No, di più, molto di più, Lella. Dante le ha dedicato un'opera intera che si intitola La Divina Commedia.
3: Doveva essere proprio tanto innamorato.
0: Beh, in un certo senso forse possiamo dire di sì, Lellina, ma soprattutto Dante con la Divina Commedia fa compiere al lettore un viaggio straordinario attraversando l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E poi è davvero un viaggio molto avventuroso perché si incontrano draghi e mostri giganti.
1: Anche le mummie, nei racconti di paura ci sono sempre le mummie.
0: No, le mummie non credo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi abbiamo parlato di poesia e in particolare del sommo poeta Dante Alighieri. E la cosa aveva colpito molto Lellina perché il poeta era innamoratissimo della sua Beatrice.
1: Eh sì! Ma Armando alla fine riesce a incontrarla?
0: Ma certo Lallo.
2: E la trova in mezzo ai draghi e ai giganti?
0: No, alla fine del suo percorso Dante arriva in uno splendido giardino, il giardino dell'Eden, dove lo aspetta Beatrice, bellissima, con gli occhi che luccicano come stelle.
2: Evviva Dante, evviva Beatrice!
0: Beh, insomma, abbiamo provato a raccontarvi con poche parole e insomma rendendola il più comprensibile, il più adatta ai bambini, la Divina Commedia. In realtà ci sarebbero tantissime cose da dire. Pensate, moltissimi studiosi hanno dedicato addirittura la loro vita a questa straordinaria opera. Ma insomma, il nostro tempo sta per finire e noi vi aspettiamo ancora una volta qui per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarvi voglio ringraziare il nostro tenero e divertentissimo Lallo, amico inseparabile di Piero Marcelli, Lella e la dolce Barbara Cinquatti, grazie alla nostra scrivana Lorenza Cingoli che scrive le puntate insieme a me, e un super cosmico ringraziamento dantesco alla regista Isabella Carbone che ricama e cuce con maestria le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.
3: Ooh.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentornati all'ascolto di Big Bang. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crude, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crude. Over the cot c'è Crude. Eccomi qui, terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza. Di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cot, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene! Posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di Cot che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e... niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su Cot, ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te, stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì. È enorme!
1: Ma che enorme?
2: È la più grande che ci sta.
1: È così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, l'astronave è piccola.
2: Guarda che me ne vado,
1: no, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: È piccola.

0: Stradina no. Gialla, no, c'è un'astronave no. molto grande,
1: no, è piccola.
0: Anzi enorme.
1: Sì, basta così. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude. Come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude, che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave sulla stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: Beh, dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io, invece, si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con sì. il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: Ah,
1: però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e tutta la casa comincia a girare, girare, girare,
0: no,
1: girare.
0: No, no, no. Dorothy è una venusiana gialla con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, Crude, ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: Ah, a chi? A me? Ma figurati.
1: No,
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane
1: appunto.
0: Gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare, girare, girare, girare, girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Vedi come lo faccio meglio?
1: Sì.
0: Con la loro astronave. Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Eh certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque... forse hanno ragione perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Sì. E come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, no, no, no. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire. Ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la cappa, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani.
0: Trovi?
1: Leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive? Ma la vostra versione è molto più bella della nostra! Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No.
1: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K?
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso mago di Oz. L'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Mm. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio. Un branco di lupi e terribili corvi.
0: Oh, finalmente un po' di azione. Personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, Crude, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cot,
1: e com'è?
0: Che finisce malissimo.
1: Figurati.
0: Dorothy la venusiana e Crudino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cot, che in realtà è Mortadel, che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crud, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per fortuna adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cot.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cot. Follo la strada di Cot. Over the Cot.
1: Eccolo.
0: Ciao, ciao Terricolo. Over the grande astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronave.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Vabbè. Ciao Cruz.
0: Ciao.
1: E ciao bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cot, a parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo, perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crud, l'alieno farlocco, e poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crud.
0: Vi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesca a passare? Oh no, sei tu Armando! Ma no, no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di scivoli, neanche foste su una pista da bob, scardinatori di altalene, tanto poi viene l'inverno, raccoglitori di margherite da portare in dono ad allergici inconsapevoli, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Devo ripeterlo, non si è capito bene, sembrava un Radio Key. No, no, è Radio Kids! Forza, pigiama party! Vai con Gianni Morandi, andavo a 100 all'ora!

Esatto, la canzone parla chiaro. Everybody dance now, non tomorrow o later o non so quando, né oggi né domani, adesso. Scatenatevi!

Già non siete su una radio qualunque, se ve lo stavate domandando, siete su Radio Kids. E questo è Pigiama Party, mica pizza e fichi. Anche se sono buoni, pizza e fichi, preferisco i cavetti a 9 volt.

su questo pezzo non avete proprio scuse, anche se siete a letto con la febbre e potete sempre muovere l'indice, il medio, l'anulare delle mani, ma anche dei piedi, che hanno un altro nome. Ballate, amici miei, vi passerà anche la febbre.

E su questa meravigliosa banda, controbanda, io vi saluto. È stato bellissimo stare anche oggi insieme a voi. Nelle prossime puntate, dediche a non finire. Stay tuned, che in pratica vuol dire stai connesso, stai in ascolto. Pigiama Party, Radio Kids, evviva! Chissà.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Ma sapete che giorno è oggi?
2: Sì, sì, lo sappiamo. Il giorno dopo ieri e quello prima di domani.
3: Ma no, Lallo. Oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Wow, qualche bambino ti ha chiesto un consiglio, Lella?
3: Sì, una dolcissima bambina mi ha chiesto un consiglio importantissimo.
2: Ah. Commento che ti ha chiesto se è meglio un gelato stracciatelle banana o uno fragole cioccolato.
3: No, Lallo. Mi ha chiesto un consiglio molto più importante.
0: E noi siamo curiosissimi di sentirlo. Ascoltiamo la nostra prima canzone di oggi e poi ci dici esattamente di che cosa si tratta, Lella. Vai con la musica!

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali. Ma sotto il mar agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con piume d'ali. E a rivederci va la biscia striscia. Come fare, come fare?

0: Bene, siete all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, pronti per sentire il consiglio che una nostra piccola ascoltatrice ha chiesto alla rubrichella di Lella.
1: Eccolo qui, ve lo faccio ascoltare perché è un messaggino audio.
0: Vai.
2: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, vorrei chiedere un consiglio alla rubrichella di Lella. Ah. Lella, io ho un amichetto, mi vergogno tanto a parlargli. Ciao.
0: Ciao. Anche il bacino, avete sentito? Ma che carina la nostra piccola amica.
1: Sì,
0: fatelo anche voi,
1: dolce.
0: Mandateci tantissimi messaggi in WhatsApp.
1: Peccato che si sia dimenticata di dirci come si chiama.
0: È vero.
3: Visto che è così dolce, potremmo chiamarla Fragolina.
0: Sì.
1: Ah, che bel nome, bravo Lallo, a volte mi stupisci.
3: Perché vuoi?
0: Sottovalutate.
3: Appunto, fate proprio quello. Ecco. Armando, ho un'altra idea.
0: Dai,
3: l'amichetto
0: quale?
3: Di Fragolina,
0: sì.
3: Lo potremmo chiamare Cioccolatino, che dite?
0: Che sei il solito golosone, Lallo.
1: Sì, ma tanto la cosa davvero importante è dare il consiglio giusto.
0: Giusto?
3: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Fragolina, eh.
0: Ah, sì? E qual è, Lallo?
1: Ho paura a sentirlo.
3: Fragolina, ascolta, Lallo. Se hai vergogna di parlare a Cioccolatino, c'è solo una cosa da fare. Non parlargli.
1: Ma no. Lallo, che cosa dici?
0: Ma dai, ma Lallo, Fragolina ha sicuramente voglia di parlare con Cioccolatino. Scusami, se no, perché avrebbe chiesto un consiglio a Lella.
3: E va bene, allora sentiamo, che consiglio dareste voi a Fragolina?
1: Non lo sai,
3: ci stai ancora pensando.
0: Lallo, scusami, la timidezza è un argomento delicato.

0: Allora, Lella, sei pronta per dare il tuo consiglio alla nostra timida e carinissima amica che abbiamo chiamato Fragolina?
1: Sì. Allora, cara Fragolina, ecco il mio consiglio per te.
0: Sì.
1: Se ti vergogna parlare con il tuo amichetto cioccolatino, potresti iniziare a comunicare con lui in un altro modo, quello che ti piace di più. Per esempio, potresti scrivergli un biglietto.
2: Giusto. Sì, sì, e cosa gli scrivi sul biglietto? Mi piacerebbe parlare con te, ma sono tanto timida.
1: Perché no? Guarda che non c'è nulla di male ad essere timidi, Lallo.
2: Ah, io non lo so, non sono per niente timido io.
0: Ah, no, eh? Tu non sei per niente timido?
2: No.
0: Vuoi che ti ricordi quante storie hai fatto per uscire la prima volta con Stellina, Lallo?
2: Io? Ma cosa dici, Armando? Non è vero?
1: No. Allora forse preferisci ricordare quella volta che non sapevi cosa regalarle e ti tremavano le zampe dall'emozione?
0: Sì,
1: persino sì. I bambini hanno cercato di aiutarti. Senti qua.
3: Ciao Lallo, Lella, Armando. Il consiglio che vi do a Lallo è di dargli un mazzo di fiori e due cioccolatini. Ciao.
0: Hai sentito, caro Lallo?
2: Sì, va bene. Avete ragione.
3: Sono Matilde, ciao.
0: Ah, era Matilde, brava Matilde, è vero.
2: Matilde, grazie. È vero, sì, qualche volta sono timido anch'io. Dai.
0: Ecco. E allora, Lella, su, finisci di dare il tuo consiglio.
1: Un'altra cosa che potresti fare per vincere la tua paura di parlare, Fragolina, è offrire un po' della tua merenda a Cioccolatino e aspettare che sia lui a dirti qualcosa. Quando si mangia insieme ci si sente molto più rilassati.
2: Yuhu! Ma questo sì che è un buon consiglio, Lella, proprio buono.
0: Figurati, quando si parla di mangiare, Lallo è sempre pronto. Però devo dire che anche oggi, Lella, ti sei dimostrata una pecorella molto saggia.
1: Grazie.
0: Meriti proprio una bella canzone.

0: E anche questa splendida puntata di Big Bang su Rai Radio Kids finisce qua.
1: Mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
2: E a me mandate tante barzellette tristi e noiose.
0: E a me tutti i mestieri strambi che vi vengono in mente. E ricordate il nostro numero, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao ciao, ciao.

0: Ciao da Armando.
1: E da Lalla.
0: Ok, scusami, ma Lella dov'è?
1: Non lo so, Armando.
0: Ma come non lo sai? Ma è in ritardo e noi non ce ne siamo neanche accorti.
1: Ma senti, faccio io Lella, dai.
0: No, scusa, come fai a farla tu, Lallo?
1: La faccio così.
0: Dai.
1: Ciao a tutti da Lella. Sei bravo?
0: Sì, bravissimo. Ciao. Sai che cosa facciamo? In questi casi bisogna prendere tempo, no? Perché manca qualcuno, allora cosa si fa, cosa non si fa? E noi, per fortuna, abbiamo una possibilità. E sai qual è?
1: Qual è?
0: Mandiamo una bella canzone.
1: Yuhuu!

0: Bella questa canzone, il titolo era Piccoli istanti.
1: Alla bella, Armando.
0: Forse saranno ancora piccoli istanti quelli che ci separano dall'arrivo di Lella?
1: Eh sì, perché non è ancora arrivata, Armando.
0: Comincio anche a essere un pochino preoccupato. Adesso non so cosa le è successo, no? Non è da lei fare tardi. È strano, no?
1: Armando, eccola!
2: Ciao!
0: Lella, ma scusa, come mai sei in ritardo oggi?
2: In ritardo?
1: Guarda che, Lella, noi siamo già in onda, che non vuol dire che siamo al mare, ma che Big Bang è già iniziato, ecco.
2: Già iniziato?
1: Uffa, la smetti di ricopiarci?
0: Sì, Lella, è già iniziato, Big Bang è cominciato già da qualche minuto, abbiamo già ascoltato anche una canzone insieme ai bambini a casa. Si può sapere dove eri finita?
2: Io avevo visto l'orologio e... Oh no!
0: Cosa?
2: L'orologio si è fermato e non me ne sono accorta. Le lancette dei minuti, dei secondi, quelle più lunghe, sono ferme. E anche quelle delle ore, la più corta, non si muove più. Scusate.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare, Lella, può succedere a tutti, no?
1: Io l'ho sempre detto che non ci si può fidare degli orologi.
2: Ma se non sai che ora è, come fai ad arrivare in tempo, Lallo?
3: Gli indiani del vecchio West mi hanno insegnato a contare le ore guardando dove sta il sole nel cielo.
0: Ma che bello!
2: Sì, bello, ma se ci sono le nuvole...
1: Ah già, è vero. Non ci avevo pensato.
0: Va bene, facciamo così. Regaleremo anche a Lallo un bello orologio e gli insegneremo a capire come l'orologio segna il tempo, va bene?
2: Sì!
0: Ok, allora, ascoltate questa canzone che è proprio in tema.
4: Passa il tempo.

0: Ma Armando, Lella, sì. Ma se questo orologio fa tic tac tic tac tic tac tic tac tutto il giorno e tutta la notte anche, e non mi fa dormire poi.
1: Ma no, dai, stai tranquillo. Comunque ti regalerò un orologio molto silenzioso.
0: Ma io non lo so neanche leggere l'orologio.
1: Lo so bene, Lallo, lo so bene, però te lo insegnerò io, Dai, stai tranquillo.
0: Quindi devo andare a scuola di lettura dell'orologio?
2: Non esiste una scuola così.
0: E tu come hai imparato a leggerlo?
2: Me l'ha insegnato Armando.
0: Bello! Allora sì, Armando, dai, insegnami.
1: Allora sì, hai visto, te l'ho detto. Allora, non è semplice se non conosci bene le ore, i minuti e i secondi. Però prima anche Lella l'aveva detto. C'è la lancetta lunga per i minuti, che segna i minuti, e la lancetta corta che segna le ore.
0: La lancetta lunga i minuti, la corta le ore.
1: Sì, è così le conosci bene, capito?
0: Certo, che poi del resto ci vuole pochissimo a conoscerle.
1: Certo.
0: Uno li vede, li saluta, ciao minuti, ciao secondi, come state? Tutto bene? Lallo, c'è piacere di conoscere, piacere, ecco, accomodatevi.
2: Allora ci dici che ora è?
0: L'ora di ieri a quest'ora.
2: Che battuta triste e noiosa. Adesso ve lo dico io, una bella.
1: Sentiamo.
2: Sapete qual è il colmo per un'ora?
1: No.
2: Non avere un minuto libero.
1: Carina.
0: Bella qui. Non l'ho capita.
1: Figurati, non l'hai capita perché non sai leggere l'orologio. E poi perché, insomma, è divertente, perché un'ora è fatta di 60 minuti, no? E se in un'ora non ha neanche un minuto libero, insomma...
2: È il colmo.
0: Sì, ma un minuto di cosa è fatto?
1: Giusto. Allora, se l'ora è fatta di 60 minuti, il minuto è fatto di 60 secondi.
0: Quindi un giorno è fatto di 60 ore.
2: Ma no, un giorno è fatto di 24 ore.
1: Hai capito?
2: Ma era troppo difficile.
1: Era difficile per te, Lallo?
0: Sì, sì.
1: Allora, guarda, facciamo così. Se tu guardi bene l'orologio e vedi l'orologio ha dei numeretti che fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 ore sono le ore del giorno e della notte. Se la lancetta corta segna il numero 1...
0: L'allunghiamo.
1: No! Vuol dire che è luna. Luna, cioè le 13 a pranzo oppure luna di notte.
0: Certo.
1: Se la lancetta lunga segna per esempio invece il 3, e qui è molto difficile, attenzione.
0: Abbiamo già pranzato, però una merendina ci sta bene.
1: Se la lancetta segna il 3, dobbiamo contare tutti i minuti a partire dal 12. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi possiamo dire che è l'una e 15. Hai capito?
0: No,
1: ecco, va bene. E allora guarda, facciamo così, ci ascoltiamo un bellissimo brano tratto dal film fantasia di Disney, si intitola La danza delle ore, e mi raccomando, voi bambini fatevi insegnare da mamma e papà a leggere l'orologio.

0: Che bella questa musica! Ti fa proprio immaginare le ore che si mettono a fare un balletto!
1: Eh sì, speriamo solo che le ore quando ballano vadano a tempo!
2: Ma questa è bellissima! Bravo Lallo! Molto carina! Eh sì! Anche perché il tempo a volte sembra che scorra velocissimo quando ci divertiamo, oppure a volte sembra che vada lentissimo quando magari abbiamo il mal di denti, vero?
0: O quando ci annoiamo!
2: Però c'è una cosa da dire. Che sicuramente il tempo all'ascolto di Big Bang scorre velocissimo.
0: È vero!
2: E allora bambini, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
2: Ciao ciao.

Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: una volta un sultano che aveva 7 figlie. Le amava tutte, eccetto la più piccola, perché quando portava loro dei doni, bei vestiti e dolci, chiedeva:
1: chi è che provvede a voi?
0: Esse rispondevano: sei tu che provvedi a noi. Ma la più piccola diceva:
2: colui che provvede è solo Dio.
0: Così suo padre si arrabbiava e le negava i doni che dava alle sue sorelle, minacciando di cacciarla dal palazzo. Ma sua madre ogni volta lo supplicava che la lasciasse vivere assieme a loro. Il sultano acquistò per le sue figlie, durante una festa, i più sontuosi abiti, i gioielli più preziosi e i dolci più gustosi. Come era sua abitudine, chiese a ciascuna figlia, dandole la sua parte di doni:
1: chi provvede, chi arricchisce?
0: Tutte risposero:
2: sei tu che provvedi e arricchisci.
0: Quando venne il turno della più piccola, suo padre diede anche a lei i suoi doni e le chiese:
1: chi provvede e chi arricchisce?
0: Ella rispose:
2: colui che provvede e arricchisce è solo Dio.
0: L'ira del sultano non conobbe limiti, tanto che voleva ucciderla. Ma sua madre intervenne con le sue suppliche e gli disse che si limitasse a mandarla via dal palazzo. Così la ragazza uscì piangendo dalla casa del padre e vagò all'avventura senza sapere dove andare. Continuò a camminare e camminare finché giunse a un piccolo villaggio. Scorse una casupola e si avvicinò esausta e spossata, con le lacrime che le scendevano copiose dagli occhi. Si fermò davanti all'abitazione e vide una vecchia che vi abitava in grande miseria. La ragazza raccontò alla vecchia la sua triste storia. La donna si commosse per le sue vicende e le disse:
2: oh figlia mia, io vivo sola in questa capanna. Ho solo questo figlio che siede in un angolo. È un fannullone e non mi aiuta in nulla. Come vedi, sono povera. Magari tu accettassi di rimanere con me nella capanna. Potremmo aiutarci l'una con l'altra nelle vicissitudini della vita.
0: La ragazza accettò e depose le sue misere cose nella capanna, vivendo con la vecchia e suo figlio buono a nulla. Passarono i giorni e la povera giovane continuò a vivere nella capanna, soffrendo per il disagio e la fatica a cui non era abituata. Un giorno, mentre era assorta nei suoi pensieri e nelle sue preoccupazioni, le venne un'idea.
2: Cosa ne pensi, oh mamma, se insegno a mio fratello a uscire e fare qualche lavoro?
0: La donna rispose sconsolata:
2: te ne stancheresti presto, oh figlia mia. Non c'è niente da fare. Ho provato tante volte e non ci sono riuscita.
0: Ma la ragazza la supplicò:
2: permettimi di farlo e vedrai.
0: La donna infine accettò. Allora la giovane estrasse qualche moneta e ordinò al ragazzo con decisione che andasse al souk con altre persone a comperare delle cose. Il ragazzo la guardò con aria ebete e disse:
3: non so, non posso camminare.
0: La giovane alzò la voce e ripeté l'ordine con tono perentorio, minacciando di batterlo se non si fosse alzato e fosse andato. Fu costretto ad arrendersi ai suoi ordini. Così il giovane cominciò ad abituarsi ad andare al mercato e comprare quanto sua sorella gli chiedeva. Un giorno la ragazza vide una carovana di mercanti che passava nei pressi della capanna di ritorno dalla Siria. Allora andò di fretta verso il capo della carovana e gli chiese con belle maniere di prendere suo fratello con loro nel prossimo viaggio, in modo che si abituasse a viaggiare e a commerciare. Poteva anzi lasciarlo in Siria a lavorare coi mercanti. Quando il capo della carovana seppe del ragazzo, chiese meravigliato:
1: e come può questo giovane scemo resistere nel lungo viaggio fino in Siria e rimanervi a lavorare? È impossibile.
0: La ragazza supplicò a lungo il capo della carovana, assicurandolo che suo fratello, in un modo o nell'altro, sarebbe cambiato. In realtà aveva una forte tempra, ma sua madre non aveva avuto cura di educarlo e l'aveva oltremodo viziato. Questa era la causa della sua condizione. Il capo carovana accettò. Quando venne il tempo di questo viaggio, il capo della carovana passò di là e prese il ragazzo. La carovana procedette per la solita strada, ma fu vittima di una violenta tempesta che si abbatté su di essa tanto da oscurare la vista. I suoi membri persero l'orientamento e deviarono dal cammino abituale, continuando ad avanzare finché furono sfiniti dalla fame e dalla sete. Scorsero davanti a loro un pozzo, tirarono fuori dai bagagli un secchio e si avvicinarono. Vi calarono il secchio una prima volta, ma la corda si ruppe. Fecero scendere un secondo secchio, ma anche questa volta la corda si spezzò. Continuarono così, ma tutti i secchi finirono nel pozzo senza che essi riuscissero a ottenere dell'acqua. Allora il capo carovana ebbe l'idea di legare uno della comitiva con una lunga corda e di farlo scendere in fondo al pozzo. Solo il nostro giovane si disse disposto a farlo e chiese al capo carovana che lo legasse e lo facesse scendere nel pozzo. Accettò solo dopo molte insistenze. Legò il ragazzo con una corda e lo calò nel pozzo. Quando giunse nel fondo, vide un gigante che si ergeva davanti a lui sbraitando. Il gigante stese la sua grossa mano e afferrò il giovane gridando:
1: «Chi ti ha fatto scendere?»
3: «I miei compagni hanno smarrito la strada e la sete li ha decimati.»
1: «Ascolta, ti metterò alla prova con una domanda. Se rispondi dicendomi cosa ho nel cuore, ti libererò e ti permetterò di prendere i secchi e l'acqua. Se non saprai rispondere, ti ucciderò.»
0: Il ragazzo accettò. Il gigante chiamò e vennero fuori due donne, anch'esse enormi, la prima dalla pelle bianca e la seconda bruna. Il gigante chiese al giovane:
1: «Quale delle due donne è la più bella?»
0: Egli rimase confuso, non sapendo cosa rispondere. Infine il giovane si decise a parlare e gli disse:
3: «Ascolta, colei che è nel mio cuore è anche nel tuo. Colei che è nel tuo cuore è anche nel mio.»
1: «Hai ragione! Sei intelligente e sai ciò che vi è nel mio cuore. Ora voglio aiutarti.»
0: Il ragazzo si mise a legare il secchio con l'aiuto del gigante, lo riempì d'acqua e fece segno ai suoi compagni, con uno strattone alla corda, di tirarlo su. Tutti i membri della carovana si rallegrarono quando videro uscire il primo secchio, il secondo e il terzo. Placarono la loro sete e riempirono le giare, preparandosi a riprendere il viaggio. Quando il giovane fece segno ai compagni dal fondo del pozzo di tirarlo su, agitando la corda, il gigante gli offerse due melograne in premio per la sua sagacia. Quando uscì, tutti lo abbracciarono e lo baciarono, grati per quanto aveva fatto. Il giovane diede le due melograne al capo carovana e gli chiese di consegnarle alla madre e alla sorella durante il viaggio di ritorno. La carovana procedette per il suo cammino finché giunse in Siria. Qui il capo carovana presentò il ragazzo a un mercante suo amico e gli chiese di tenerlo a lavorare presso di lui, raccomandandogli di trattarlo bene. Dopo alcuni giorni, la carovana ritornò e passò vicino alla capanna. Il suo capo si diresse verso la madre e la sorella del giovane, incontrò la ragazza e la rassicurò in merito al fratello, consegnandole le due melograne. La ragazza le prese e si accinse a sbucciarne una quando proruppe in un grido di gioia e di meraviglia.
2: «È una gemma di grande valore!»
0: Quando sua madre la udì, la tirò a sé e prese la pietra preziosa, esaminandola con occhi stralunati per la gioia.
2: «Siamo diventati ricchi! Oh, grazie a te, figlio mio! Bisogna che mio figlio torni subito!»
0: La gioia divenne ancora più grande quando la ragazza sbucciò la seconda melagrana e vi trovò una pietra preziosa ancora più grossa della prima. Le due donne si abbracciarono e si misero a fantasticare sul futuro. Quando la carovana passò un'altra volta vicino alla capanna, la giovane andò di corsa dal capo carovana, chiedendogli con insistenza che riprendesse suo fratello durante il viaggio di ritorno dalla Siria. Così il giovane ritornò assieme alla carovana. La ragazza e sua madre intanto avevano venduto la prima gemma e si erano fatte costruire un piccolo palazzo al posto della loro misera casupola. I tre vissero nel loro piccolo e grazioso palazzo, godendo dei piaceri e degli agi della vita e di momenti di felicità. Passarono i giorni e venne la festa. Alla ragazza venne un'idea. Immediatamente chiamò suo fratello e gli chiese di vestirsi con l'abito più elegante che aveva e di andare al palazzo del sultano per partecipare alla festa e al grande banchetto. Quando il giovane chiese ospitalità al sultano, questi accolse la richiesta. Alla fine dei 3 giorni di festa, anche egli rimase suo ospite nel palazzo. Il terzo giorno il giovane andò dal sultano, gli rivolse il saluto e si accomiatò chiedendogli di accettare a sua volta di essere ospite nel proprio palazzo. Il sultano accettò e fissarono una data per la visita. Il giorno stabilito il sultano partì verso il palazzo del giovane, attorniato da un numeroso seguito di servitori e di guardie. Il ragazzo lo accolse e lo introdusse nella sala degli ospiti, dove sua sorella aveva preparato i cibi più squisiti e le bevande più deliziose. Quando il sultano e il suo seguito si avvicinarono al tavolo, furono colpiti da tutto ciò che videro, che indicava molto buon gusto, oltre che un chiaro segno di signorilità e di agiatezza. Il sultano sedette a mangiare. Dopo aver mangiato e preso un po' di riposo, la ragazza chiese a suo fratello che invitasse il sultano a renderle visita nella propria stanza, celata agli sguardi. Quando il sultano entrò nella stanza, la giovane lo accolse per salutarlo, ma egli rimase con la bocca aperta per lo stupore. La riconobbe. Il sultano e sua figlia si abbracciarono a lungo. In realtà era molto tempo che desiderava ritrovarla. Il sultano invitò sua figlia a fare ritorno al palazzo assieme alla vecchia donna e a suo figlio affinché vivessero con lui. Una volta giunti nel palazzo, il sultano sposò il giovane a sua figlia e vissero tutti assieme tra gli onori e gli atti di magnanimità.
4: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: tutti e bentornati a Big
1: Bang,
0: l'esplosivo programma di radio
1: Kids,
0: con Armando,
1: Lello
0: e... che c'è Lallo?
2: Aspetta, ma qui guarda che c'è la zanzara!
0: Dov'è?
1: Una zanzara?
0: Ah sì, però è strano perché non ci sono mai state le zanzare qui. Senti che roba!
1: Sono arrivate! Cominciano sempre così, prima ne arriva una, poi l'altra e all'improvviso sono centinaia!
2: Eccola!
1: Io non la vedo!
0: Ma la sento!
1: Sì, la sento anch'io, ma dov'è?
2: Ali, prendila!
0: Niente da fare, velocissima!
1: Sentite, lasciamola in pace, in fondo che ci fa?
0: Beh, come che ci fa? Ci punge, ecco che ci fa!
2: E certo, ci punge, ci batte, ci succhia il sangue, ecco cosa ci fa,
0: Ma scusa, ma quindi alle zanzare piacciono anche i pupazzi?
1: Certo!
0: Questo non l'avrei mai detto.
1: Oh.
0: L'ho presa!
1: L'hai presa?
0: No, sembra di sì, sentite.

0: Avete sentito che dice la canzone? Povere zanzare, non sono mai gradite. Vabbè, lasciamola in pace, dai, è un essere vivente anche lei.
1: Aia!
2: Sì, appunto?
0: Sì, guarda, guarda.
2: Oh, non preoccuparti, Armando, ti vendico io.
0: Va bene.
2: Oh, insomma, basta. Ignoriamola, tanto prima o poi... Aia!
0: Appunto anche te, Lella?
2: Sì!
3: Guarda che c'è la chiappa questa zanzara, eh!
2: Eccola, eccola!
3: Dov'è?
2: Oh. Lì!
0: Qui, aspetta!
2: No, adesso è lì!
3: Aia, Armando!
0: Scusa, Lallo!
2: Però era su di te, Lallo!
3: No, mi ha fatto male Armando qua!
0: Scusa!
2: Ti appunto?
0: Credevo di averla presa! State un attimo zitti! State zitti! Mi sembra che se ne sia andata.
3: Ma hai ragione, Armando, non si sente più, se n'è andata, eh?
2: Non cantiamo Vittoria così in fretta.
3: Ma come si canta Vittoria? Io non la conosco questa canzone, eh?
0: Ma no, Lallo, si dice cantare Vittoria quando uno pensa di aver vinto e lo dice.
2: E magari lo dice troppo presto.
0: Esatto, ma tornando alle zanzare, sapete che solo le femmine che devono fare le uova pungono?
2: E perché?
0: Perché il sangue, e non solo quello umano, è ricco di proteine. E quindi è un po' come se mangiassero.
3: Ma i maschi cosa fanno?
0: I maschi si dedicano al nettare dei fiori.
2: Come le api!
3: Sì, ma le api sono più simpatiche delle zanzare, eh?
0: Insomma, guarda che se ti punge un'ape fa male, eh?
3: Sì, ma si fa male anche lei, eh?
0: Questo è vero.
2: Povere api, sono così carine e fanno anche il miele.
0: Vi ricordate l'ape Maya?

0: Bella, vero la pemaia?
1: Sì, tanto.
2: Sì, maia, maia.
0: Va bene, Lallo. E comunque, scusate, ma le api sono insetti molto utili, sapete? Perché oltre all'ape regina ci sono anche le api operaie che devono pensare a proteggere l'alveare, portare il nettare. Insomma, questo solo per dirvi che in natura ciascuno ha il suo ruolo e tutti sono utili a tutto.
1: Che bella cosa.
2: No, no, non è vero. Ad esempio, le zanzare non sono utili a nessuno.
0: Beh, non lo so. Magari ci sono tanti uccelli che le mangiano molto volentieri.
2: E allora le pulci? A chi sono utili le pulci?
1: È vero, le pulci sono proprio antipatiche. Fanno il solletico agli animali e se incontrano dei pupazzi danno fastidio anche a loro.
2: Brava Lella! Abbasso le pulci!
1: Abbasso le pulci!
0: Vabbè, dai, però anche le pulci in fondo sono simpatiche. Ve lo ricordate il circo delle pulci? Qualcuno gli ha dedicato una canzone.

0: bene, dai, lo ammetto. Anche una pulce può essere simpatica.
1: Basta che obbedisca.
2: Lallo, tu potresti diventare il domatore delle pulci.
1: Bello, Lallo il grande domatore di pulci.
2: Dai, anzi, ho un'idea. Perché non facciamo il fantastico circo di Radio Kids?
0: Che bellissima idea, sì!
2: Allora, Lallo fa il domatore di pulci. Lella, tu che vorresti fare?
0: Mi piacerebbe fare la trapezista.
2: Bello! E poi non si è mai visto un pupazzo esibirsi al trapezio. E io che potrei fare?
0: Tu potresti fare il clown.
2: Va bene. Allora, appuntamento al circo di Radio Kids e alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Che pagliaccio!

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: nuovo Big Bang. Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E anche oggi racconteremo un'avventura che ha per protagonista un personaggio molto noto della storia.
1: Sì, lo so. Oggi parliamo di Re Artù e dei suoi cavalieri, quelli che stanno sempre a tavola a mangiare l'arrosto.
0: No, Lallo, a dire il vero, i cavalieri di Re Artù non si riunivano per mangiare.
3: Davvero? E allora a cosa serviva la tavola rotonda?
1: Giocavano a carte, rubamazzo, briscola, scala la lanta.
0: Ma no, non giocavano neanche a carte.
1: Ah, allora Monopoli, Armando, oppure al gioco dell'orca.
3: Si dice gioco dell'oca, Lallo.
0: Brava Lellina, facciamo così, visto che Lallo ha le idee un po' confuse, e forse anche tu, Lellina, vi svelerò a cosa serviva la famosa tavola rotonda subito dopo la nostra canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang, con Lella, Lallo e Armando, pronti per raccontarvi in questa puntata speciale le avventure di Re Artù.
1: Wow!
0: Allora, come sapete, il castello dove viveva Re Artù insieme alla sua amata regina Ginevra si chiamava Camelot.
2: Ah sì, il castello col nome da cammello, no?
0: Esatto. Camelot era una fortezza inespugnabile, con torri altissime, mura possenti e un grande fossato che correva tutto intorno. E all'interno del castello, nella sala principale, si trovava la Tavola Rotonda. Pensate, era così grande che occupava quasi tutto il salone. Infatti, era circondata da ben 150 sedili di legno.
1: Oh.
0: E su ogni posto c'era il nome di un cavaliere scolpito in lettere d'oro.
2: Bello, lo voglio anch'io un posto sulla Tavola Rotonda. Già mi vedo la scritta, se la luce, bella che brillucca da tutte le parti.
1: Quindi la tavola serviva per delle specie di riunioni dei cavalieri?
0: Proprio così, Lellina, proprio così. E quando accadeva qualcosa nel regno di Camelot, il sovrano riuniva tutti i suoi fedeli cavalieri per discutere e prendere decisioni. Ma la cosa importante è che questi uomini erano considerati tutti allo stesso livello. Non esisteva tra loro il più importante, il più ricco o il più povero. Erano tutti uguali. Per questo sedevano intorno ad una tavola rotonda.
1: Ah, capito.
2: E non mangiavano mai neanche un po' di tè coi biscotti?
1: Ma Lallo, pensi sempre a mangiare.
2: Comunque ho cambiato idea e non voglio essere un cavaliere di Re Artù. Nel suo castello non si fa nemmeno la merenda.
0: Guarda Lallo, che a quel tempo essere nominato cavaliere era un grandissimo onore. Pensa, c'era una cerimonia fatta apposta per quello.
2: No, ma com'era fatta questa Macedonia? Ci mettevano anche le pere, le mele, i mandarini?
0: Ma no, era una cerimonia, non una Macedonia. Cioè un rituale dove il futuro cavaliere si inginocchiava davanti al sovrano e faceva una promessa ad alta voce tipo: giuro che proteggerò e aiuterò tutti quelli che si trovano in difficoltà. Poi il re appoggiava la spada sulla spalla del giovane e lo nominava cavaliere.
2: Ehi, Re Artù, attenzione con quello spadone pesante!
0: Ma i cavalieri di allora erano abituati a portare spade, lance, alabarde e indossavano delle tuniche di maglia di metallo e in alcuni casi persino le armature.
2: Oh, metapino, ma questa vita da cavaliere è un incubo!
1: È vero, Armando, che i cavalieri andavano in giro ad aiutare la gente ed erano proprio gentili.
0: Sì, Lella, era proprio così. E poi, in quell'epoca, diventare un cavaliere era un vero e proprio sogno. Infatti, in tutta la Bretagna si era sparsa la voce: Re Artù, cerca cavalieri valorosi e forti! Fatevi avanti! Gridavano gli araldi. E un giorno, tra coloro che si presentarono, arrivò anche il famoso Lancillotto.
2: Ah, oh, questo Lancillotto mi sta già simpatico, eh?
1: Arrivava da lontano?
0: Beh, più che altro era sempre vissuto distante da tutti perché era stato allevato nella foresta da una donna misteriosa, una specie di fata che gli aveva insegnato moltissime cose. E poi era un ragazzo generoso e sempre pronto ad aiutare tutti.
2: Bello, un po' come me, anch'io sono un cavallino generoso.
0: Lancillotto un giorno era partito in cerca di fortuna e aveva incontrato tre cavalieri che indossavano delle bellissime armature luccicanti. Li aveva seguiti e da quel giorno era diventato uno dei cavalieri più famosi di tutto il regno.
1: E andava in giro ad aiutare la gente?
0: Ma certo, i cavalieri combattevano contro terribili nemici, anche contro draghi, mostri e belve feroci. Ma soprattutto cercavano una misteriosa coppa.
2: Una coppa gelato, cioccolato fragola.
0: Non proprio. Tra poco, Lallo, ti racconterò com'era e di che cos'era colma questa coppa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione di questa puntata speciale, stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e dei suoi valorosi cavalieri della tavola rotonda.
1: E siamo arrivati al punto della coppa di gelato.
2: Beh, Lallo, forse la coppa che cercavano i cavalieri non era piena di gelato.
0: Lellina ha ragione, quella coppa tutta d'oro, tempestata di pietre preziose, era il Sacro Graal.
1: Ma scusa Lella, io non so cosa sia questo gra-gra, però mi sa che hai ragione, dentro non c'era il gelatino.
2: Mi sa di no.
0: Il Sacro Graal era una coppa che, secondo una leggenda, era appartenuta addirittura a Gesù.
2: Oh, allora era molto, molto, molto preziosa.
0: Preziosissima. Purtroppo però questo oggetto era andato perduto. Re Artù disse: chi troverà il Sacro Graal diventerà il miglior cavaliere del mondo.
2: Ho capito, allora i cavalieri lo cercavano dappertutto.
1: Sì. E alla fine chi l'ha trovato?
0: Nessuno, a dire il vero. E ancora oggi non si sa nulla di quel prezioso calice.
1: Oh no, Armandissimo, basta, io ho deciso, fare il cavaliere non mi piace. Si sta sempre in giro a cercare il calice che non c'è, con tutti quei vestitoni di ferro, l'elmo, lo scudo, la spada. Poi quando torni al castello scommetto che non accendono nemmeno il riscaldamento e si ghiacciano i dentoni.
0: Vero Lallo, il riscaldamento a quei tempi non esisteva e ci si scaldava solo con un grande camino.
1: No, Armandissimo, troppo scomodo, preferisco la vita da sceriffo.
2: E io quella da pecorella.
0: Però magari volete sentire un'altra storia di Re Artù?
3: Sì!
0: E allora vi do appuntamento alla prossima volta. Per oggi la puntata finisce qui, ma noi ci ritroveremo prestissimo allora con un'altra avventura ambientata al tempo di Re Artù e dei suoi cavalieri.
3: Ciao, ciao!
0: Ciao! Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio ragazzi.

0: Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: siete oggi? Pronti a viaggiare?
1: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante.
0: E ovviamente un mistero da risolvere.
1: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
1: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
0: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
1: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
1: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
0: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
1: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
2: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto! E ciao, bambini! Ci vediamo al prossimo mistero!
1: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
0: Come sempre. Siete pronti, bambini, a esplorare un castello misterioso? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
1: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
1: Sì, c'è, certo.
0: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson. Sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi, i turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito, andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura, non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce.
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea! Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari il fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì! E allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
1: Sì, andiamo.
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
4: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo e ciao Lellina.
1: Ciao Armandissimo.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Yuhu. Allora, oggi parliamo di
1: dinosauri.
2: Bello.
0: Sì, in effetti è un argomento molto interessante, anche perché i nostri amici bambini adorano i dinosauri, i giganteschi bestioni che vivevano nella preistoria. Ma come ti è venuta in mente questa idea, Lallo?
1: Segreto.
2: E dai, Lallo, noi siamo tuoi amici, non fare il misterioso.
1: E va bene, lo dico, non lo dico, lo dico, non lo
0: dillo,
1: dico.
0: Dillo, dillo, dillo.
1: E va bene, lo dico. Ho ritrovato un osso di dinosauro.
2: Cosa? Davvero?
0: Sì, ma sì. Dai, Lallo, sul serio? Un osso di dinosauro?
1: Sì.
0: Ma questa allora è una notizia sensazionale e dobbiamo festeggiarla con un po' di musica. E un dinosauro di plastica mi sembra una canzone molto adatta.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E visto che oggi Lallo ha proposto il tema dei dinosauri, vi propongo un quiz. Allora, anni fa è stata ritrovata un'impronta gigantesca di dinosauro, detto Bigfoot, piede gigante. Quanto era grande questa impronta di dinosauro? 2 metri? Mezzo metro? Oppure 1 metro? Per svelare la soluzione basterà attendere la fine di questa puntata. Ma ora torniamo alla notiziona di oggi.
1: Lallo ha trovato un osso di dinosauro.
0: Sì, proprio così. E dici, Lallo, a quale tipo di dinosauro apparteneva? Un brontosauro? Un brachiosauro? O forse un triceratopo?
2: No, no, Armando, l'osso che ho trovato non c'entra con i topi, è molto più grande, molto.
1: Ma no, Lallo, il triceratopo era un dinosauro.
0: Eh sì, il triceratopo era uno dei più famosi giganti del Giurassico. Pensa che aveva una cresta attorno al collo e un corno sul muso. Insomma, era una specie di via di mezzo tra un drago e un rinoceronte.
1: Ma Lallo, perché non porti l'osso al museo?
0: Buona idea, Lella, così ti diranno se è appartenuto a un vero dinosauro.
2: Ma certo che è vero, Armandissimo. E so anche di chi era. Era di un mio bis antenato.
0: Ah, e come si chiamava?
2: Il Lallosauro.
1: Ma dai, Lallo, non si è mai sentito questo Lallosauro.
2: Sì, sì, Lella, era un bestione di straordinaria bellezza. Aveva tutta una criniera fluente, la coda lunghissima, e poi correva molto veloce per tutte le praterie del Giurassico.
0: Wow. Sai, Lallo, dovresti mostrare l'osso a uno studioso che si occupa della preistoria e che conosca bene gli scheletri di questi animali, un paleontologo.
2: Vabbè, Armandissimo, senti, lo porto da questo paleontologo, se proprio ci tieni tanto, e niente, così puoi vedere l'osso. Ecco.
0: No, Lallo, si chiama paleontologo e sono quelli che per l'appunto studiano le ossa dei dinosauri. Poi pensaci, perché portare l'osso al museo potrebbe essere la soluzione migliore. E intanto sai che cosa facciamo noi?
2: Cosa?
0: Continuiamo a viaggiare nella preistoria con la canzone di Chiro, un bimbo di milioni di anni fa. Chiro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e io vi rammento la domanda del quiz di oggi. Quanto era grande la gigantesca impronta di dinosauro del cosiddetto Bigfoot, cioè l'impronta più grande mai ritrovata finora? 2 metri? Mezzo metro? Oppure 1 metro? La risposta arriverà a passo di brontosauro alla fine di questa puntata. Intanto vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E raccontateci tutto quello che vi pare, un colmo, una barzelletta, una filastrocca, i vostri pensieri, tristi, allegri, felici, e mandateci i vostri saluti, proprio come ha fatto Lapo.
2: Ciao kids, mi chiamo Lapo, mi garbano i dinosauri.
0: Ma che carino che sei, Lapo. A Lapo garbano i dinosauri, che vuol dire che gli piacciono, e anche a noi piacciono. Lallo, ma che stai facendo, scusa?
3: Imito il verso dell'allosauro.
4: Lallo, sembri una rana col mal di pancia.
0: Vabbè, in realtà non sappiamo come fossero i versi dei dinosauri, eh? E questi animali poi tra l'altro erano molto diversi uno dall'altro. Ce n'erano piccolissimi, altri grandissimi. E il tirannosauro, per esempio, poteva raggiungere la lunghezza di 12 metri ed era alto anche 4 o 5 metri.
3: Oh. Era un lucertolone gigante.
0: Certo, e non doveva essere tanto piacevole incontrarne uno, anche perché era carnivoro.
4: Ai ai.
0: E invece molti altri dinosauri si nutrivano soltanto di foglie, e cioè erano erbivori.
4: E poi c'erano i dinosauri volanti.
0: Brava Lella, gli pterosauri, quei rettili volanti che attraversavano il cielo in cerca di cibo con quel becco enorme, e a volte si tuffavano nell'acqua per catturare i pesci, un po' come fanno i gabbiani. Ma adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione al quiz preistorico di oggi. Siete pronti?
1: Sì!
0: Vi avevo chiesto quanto era grande l'impronta di dinosauro più gigantesca che sia mai stata trovata. 1 metro? 2 metri? Mezzo metro? Ebbene, la risposta è...
1: Oh.
0: 1 metro! Ma ci pensate, è un piedone enorme, gigantesco!
4: Eh sì, quando camminava faceva tremare tutto quanto. Pum, patapum, patapum, pum, pum, pum!
0: Ma lo sai che mi è rimasta ancora una curiosità? Lallo,
3: sì.
0: Dov'è che hai trovato l'osso del tuo antenato, il lallosauro?
3: Guarda, Armandissimo, stavo facendo colazione con una fetta di torta di biade carote, quando a un certo punto ho visto l'osso che sporgeva dalla terra, ma proprio vicino all'entrata della fattoria.
4: Che strano.
0: Cosa vuoi dire, Lellina?
4: No, è che questa mattina ho incontrato Berto, il cane da pastore, che cercava il suo osso da sgranocchiare. Era disperato, poverino.
0: Ma scusate, ma allora forse, anzi, l'osso trovato da Lallo non è quello...
3: Ma cosa, Armando? Cos'è che non è?
4: Non è di un lallosauro. Quello è l'osso del cane Berto.
3: Oh, mio tappino, mio mischino, ho sbagliato tutto. Non diventerò mai un grande paleontologo.
0: Paleontologo, Lallo, paleontologo. Però non tutto è male, perché vedrai che quando restituirai l'osso a Berto, lui sarà felicissimo e ti ringrazierà tantissimo.
3: Sì, Armando, ma io volevo diventare famoso come Persiana Jones.
0: No, Indiana Jones, il famoso archeologo, No, non ti preoccupare, vedrai che prima o poi troverai anche tu l'osso del tuo antenato l'allosauro.
4: E io ti aiuterò nelle ricerche. Chissà, magari troverò anche la mia antenata l'Ellasauris Rex.
3: Era cattiva?
4: Cattivissimissimissimissima.
0: Ciao bambini, vi aspettiamo qui per la prossima puntata di Big Bang. Questa puntata finisce qui. Io ringrazio Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi

0: termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile morto.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau!
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera! Oh, mammina!
2: Miau!
0: E zitto, Fuffi! Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: E oltre a te, anche se c'è anche il nostro Lallo che russa.
1: Lallo, svegliati.
0: Lallo,
1: comincia Big Bang.
2: Sì, sveglio, sveglissimo. Eccomi.
0: Ma che è successo, Lallo? Scusa, ma ti pare che inizia la nostra trasmissione radiofonica dedicata a tutti i bambini che sono all'ascolto e tutti addormenti? Ma che hai fatto? Non hai dormito questa notte?
2: Sono stato sveglio a leggere il mio nuovo libro, ecco.
0: Tutta la notte. Però doveva essere molto interessante.
2: Guarda, Armando, non riuscivo a smettere di leggerlo. E quando sono arrivato alla fine, spuntava l'albero.
0: Lallo?
1: Oh no, si è riaddormentato.
0: Lallo? Lella, ho un'idea. Correggimi. Voi pupazzi, quando ascoltate una canzone, è un po' come se la viveste, giusto?
1: Esatto.
0: Per esempio, se ascoltate Le tagliatelle di Nonna Pina,
1: è come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle.
0: Perfetto. E allora ci vuole una canzone dove ci sia un ingrediente, qualche cosa per svegliarlo.
1: Ce l'ho io. Il caffè della Peppina.
0: Vai.

0: Sei svegliissimo! Viva l'alba! Si sveglia, si sveglia!
1: Il caffè della Peppina ha funzionato!
0: Buono, buono, ottimo,
1: ah,
0: ottimo!
1: Ah, ma guardate, questo è un vero mistero, bambine e bambini all'ascolto. E i pupazzi sono fatti così. Loro ascoltano una canzone ed è come se la vivessero.
0: Esatto,
1: meraviglioso!
0: Oh. Bella, bella!
1: Allora, caro Lallo, allora vogliamo sapere qual è il titolo del libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte?
0: Ah, Armando, si chiama Cavalli famosi di tutti i tempi, perché racconta la vita di tutti i cavallini più importanti della storia, tipo, non so, il cavallo di Napoleone, oppure Pegaso, sai, quel fortunello che aveva le ali.
1: Sì.
0: Poi c'era anche il cavallo di Troia.
1: Sì, però il cavallo di Troia non era un cavallo vero, era una statua gigantesca di legno dove si erano nascosti i guerrieri greci con Ulisse, no? Che poi hanno vinto, sono entrati nella città di Troia grazie a questo stratagemma.
0: Lo so. Su tutto. Era quello che erano stati furbissimi, Armando.
1: Bravo.
0: Poi, non per dire, ma anch'io sono un cavallino astuto,
1: certo.
0: Mi metto sempre un sacco di questi stratagemmi.
1: Stratagemmi.
0: Sì. E poi un giorno scriveranno un libro su di me. Il cavallo Lallo, sceriffo del Far West.
2: Ma dai Lallo, tu non sei così famoso.
0: No, ti sbaglio, sono una star internazionale. Guarda, ho la stella del sceriffo.
1: Ma sì, siete due star internazionali, Lallo e Lella. Però, visto che parliamo di personaggi famosi, sapete come si chiamano i libri che parlano proprio dei personaggi famosi? Si chiamano biografie. E invece, quando è lo stesso personaggio che racconta la sua vita, si dice che quel libro è una autobiografia.
0: Ma bello! Allora ho deciso, io scriverò la mia autobiografia. Sì, e la leggerò in tutto il mondo.
1: Ma guarda che, Lallo, le autobiografie hanno parecchio successo, però bisogna essere molto bravi per saperle scrivere.
2: La storia non deve essere noiosa.
0: Ma io non sono mai noioso, Ufi!
1: No, è vero, non sei mai noioso. Come non sono mai noiosi i nostri bambini. Anzi, a proposito, magari mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726,
1: dove ci racconterete la vostra storia preferita. E adesso ci ascoltiamo una canzone dedicata ai libri.

0: Ed eccoci qui in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
2: Yuhu! E amandissimo.
0: E oggi abbiamo scoperto che Lallo scriverà un libro sulla sua vita.
1: Sì, la mia
0: autobiografia.
1: Autobiografia. Sì.
0: Però, sai Lallo, ho un'idea. Secondo me, forse tu potresti essere intervistato da Lella. Così magari il libro diventa, insomma, un pochino più dinamico. Sai, molti personaggi famosi rilasciano interviste.
3: Giusto, che meraviglia!
1: Ma bello, sì, sarà un lavoro a quattro ciampe.
0: Va bene, allora, sì. Dai, Lallo, proviamo, facciamo una prova. Lella, intervista Lallo.
3: Beh, qual è il tuo viaggio ideale?
1: Beh, nel Far West, ovvio.
3: Due parole che raccontano come sei.
1: Simpatico, avventuroso.
0: Bene, bene, dai, dai.
3: E il tuo amore segreto?
1: Beh, quello non lo posso dire, altrimenti non è più un segreto.
3: Va bene, tanto io lo so. E il tuo film preferito?
1: Spirito cavallo selvaggio.
3: Allora adesso dimmi il colore che ti piace di più.
1: Il marrone.
3: Ma dai, Lallo, il marrone.
1: Perché è il colore della cioccolata.
0: Ma sapete che può funzionare per davvero? Io sono certo che con l'aiuto di Lella, Lallo, scriverai un libro fantastico.
1: Però Armandissimo, c'è un problema.
0: Dimmi Lallo, qual è?
1: Che io non voglio diventare proprio famoso.
3: Ma come? Hai detto tu che vuoi scrivere la tua storia da star internazionale.
1: Lo so, ma dopo mi tocca fare tutti quegli scarabocchioli sui libri con tutta la gente intorno che aspetta, sai, fa la fila.
0: Tu intendi l'autore che firma le copie, il firma copie, quando appunto lo scrittore firma le copie dei suoi libri.
1: Sì, non posso firmare tante volte perché dopo un po' mi fa male gli cioccoli.
0: Caro Lallo, è dura essere una star.
3: Ciao bambini.
1: Ciao bebe.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui. E allora un grazie speciale a Piero Marcelli, amico di Zoccoli e Criniera del nostro Lallo, Barbara Cinquatti, che segue passo passo la nostra Matalella, Lorenza Cingoli, che scrive i testi di queste puntate insieme a me, e infine un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata di

ogni. Al tizio. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

Teresa, via tra le becca, a volo sorpresa, a volo sorpresa, a volo sorpresa.

365 giorni ci sono nell'anno, per ogni giorno c'è un compleanno, per ogni bambino è un giorno speciale, si faccia avanti chi vuol festeggiare. Tanti auguri a me, oggi è il giorno del mio compleanno.

gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele dal nome originale. Lui è...

spaziale.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Prestigiosi futuri commercialisti, panettieri, acrobati, trapezisti, avvocati, maestri, vigili, pubblicisti, attori, infermieri, spazzini, giardinieri, meccanici, estetisti, scrittori, circensi, ballerini, viaggiatori, piloti, ristoratori, elettricisti, declinando miliardi di professioni sia al maschile che al femminile, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Avvocato, fermi. Allora, ascoltate bene. Panettiere, per favore, fermo con quella farina. Infermiere, tolga questa fascetta. Accidenti, spazzino. Mi ridà quella scopa, per piacere. Oh, ragazzi, siete un disastro, eh?

Siete su Pigiama Party, miei cari ascoltatori, e questo mix di grandi musiche eccezionali di ogni tempo è fatto anche di un grandissimo frullato di professioni. Non avete capito? Neanche io. Great balls of fire.

Perché se foste sintonizzato soltanto in questo momento, non sapete che cosa vi siete persi? E al 347-411-2726 io aspetto le vostre risposte alla mia domanda. Che mestiere vi piacerebbe fare?

C'è una rotola che sta rotolando sul mio pavimento. Non so se appartenga allo scrittore piuttosto che all'estetista, all'infermiera, all'attore, ma sicuramente qualcuno si è scatenato grazie a Pigiama Party.

0: E questo è il momento in cui il DJ solitamente abbassa il tono della voce. Solitamente dice che al 347-411-2726 potete lasciare i vostri messaggi e i vostri commenti e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata con voce suadente. Ma questa è Radio Kids e io sono DJ, questa è Pigiama Party e vi dico ciao amici, ci vediamo alla prossima!
1: Ritornerei, lo so, ritornerei.
0: Tempo qualche ora e sono qui.
1: E quando tu sarai con me,
0: con altri migliaia di bambini, certo,
1: ritroverai tutte le cose che...
0: Cioè, tu sai dove sono i miei calzini?
1: Tu non volevi vedere intorno a te.
0: Va bene, la faccenda si sta facendo complicata e un pochino troppo intima. Grazie, arrivederci.

0: Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Benvenuti!
1: Ciao!
0: Ciao Lalo, ciao Lella!
2: Ciao Armandissimo!
0: Benvenuti a una nuova puntata di...
2: Big Bang!
0: Ma che fa Lella?
2: Non lo so.
0: Ma che hai Lella?
2: Ah, ho capito Armando! Te lo dico io che cos'ha!
0: Che cos'ha?
2: È innamorata!
1: Io? No!
0: A me sembrerebbe di sì. E di chi ti saresti innamorata, Lella?
2: È innamorata di un cantante.
0: Ah, però...
1: La smetti di farti i fatti miei?
0: Dai, su, Lalo ha ragione. Lascia che risponda lei. E di chi allora ti sei innamorata, Lella?
1: Di un cantante stupendissimissimissimo.
0: Ah, ma un cantante vero? Proprio un cantante?
2: Sì, sì, un cantante pupazzo.
1: Un cantante bellissimissimissimissimo.
0: Ah, che carino. Va bene. Allora, tra poco scopriremo chi è questo cantante di cui è innamorata Lella. Intanto possiamo sentire una canzone che secondo me è un po' a tema, eh? Sentite che atmosfera. Ve la ricordate Biancaneve?
2: Sì, bella.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: La canzone si intitola proprio Il mio amore un dì verrà.

0: Armando, però anche tu che scegli queste canzoni, dai.
1: Lo so.
0: Adesso non la smetti più di sospirare, Lella.
1: Hai ragione, hai ragione, Lallo. Però era una canzone dedicata a Lella e ai suoi sogni.
2: I sogni sono desideri.
1: Vabbè. E poi comunque quelli erano i sogni di Cenerentola, Lella.
2: Come vorrei che un dì lui venisse da me.
0: No, Armando, non lo fare entrare qui, No.
1: Scusate, ma intanto mi volete spiegare com'è fatto questo cantante?
2: È basso, bello, ha tanti capelli ed è tutto viola e rosso.
1: Oila!
0: Lella, non è mica tanto basso,
1: Ma perché, Lella, i pupazzi bassi sono più belli?
2: Oh, sì.
1: E come mai hai i capelloni e tutto viola, rosso?
2: Non me ne parlare che mi emoziono.
0: Ma Armando, perché è un cantante rock. I cantanti rock sono sempre colorati e pieni di capelli.
1: Ma certo, che domande che faccio,
2: E poi fa sdeng.
1: E che cosa sarebbe sdeng? Cioè, un vostro modo di parlare di pupazzi, che cos'è?
0: E come fa la sua chitarra, Armando?
1: È un chitarrista.
2: Sì.
1: Ho capito perché ti affascina.
2: Lui è molto affascinoso.
0: Si dice affascinista.
1: Che affascinista. Si dice affascinante.
0: Ah, sì?
1: Eh sì.
2: Possiamo ascoltare un'altra canzone romantica? Così me lo ricordo.
0: Possiamo ascoltare una canzone sul cibo? Così facciamo merenda.
1: Ma no, dai, Lallo, ascoltiamo Lella. Anzi, accontentiamo Lella. Allora, Lella, sempre perché tu oggi sei un pochino così innamorata, facciamo un regalino e ascoltiamo Uno sguardo d'amore dal film più romantico che c'è, La bella e la bestia.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato.

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Quello che accade è una grande novità.
2: Lela, ma quando lui ti guarda?
3: Lui chi?
2: Il cantante. Sì, quando lui ti guarda, tu lo vedi più bello o più bestia?
3: E che ne so io, non l'ho mica mai guardato negli occhi.
4: Ma scusa, come hai fatto a innamorarti di lui?
3: L'ho visto cantare una volta in TV.
2: Ma io quando guardo la TV non mi innamoro.
4: Ha ragione Lallo, scusa, non puoi innamorarti di qualcuno che non conosci. L'amore è una cosa seria, Lella.
3: Perché no. Ridi, Lallo? Ti fa ridere l'amore?
2: Sì, no, no, mi prude il naso.
4: Ma è perché quando ti prude il naso ti viene da ridere?
2: Sì, quando mi ci entra un moscerino che mi fa il solletti così.
4: Allora, scusami, prendi un fazzoletto e soffiatelo, no? Ah. No, ma non davanti al microfono.
3: A me gira la testa e mi batte forte il cuore.
4: Ma... mi sa che Lella si è presa davvero una bella cotta, eh?
2: Era meglio se si prendeva una bella cruda, eh?
4: No, Lallo, prendersi una cotta vuol dire che si è cotti di qualcuno quando si è innamorati.
3: Come i due nonni.
4: Brava, brava Lella, come i due nonni dello zecchino, eh? Che loro sì che sono due veri innamorati.
2: Bello, bello.

0: Ma allora, per essere davvero innamorati bisogna stare sempre insieme, come i due nonni?
1: Sempre insieme proprio no, però bisogna conoscersi, rispettarsi e volersi un sacco di bene.
0: Allora, se non conosco il mio cantante, dovrò dimenticarlo, ma io non ce la faccio a dimenticarlo.
1: Ma insomma, si può sapere come si chiama questo cantante? Si può sapere chi è?
0: Sbrufolo.
1: Sbrufolo.
0: Lallo, non prendere in giro il mio sbrufolo.
2: No. Sbrufolo. Ma come fa una a chiamarsi sbrufolo?
0: Lallo, smettila.
1: No, Lallo, scusa, viene da ridere anche a me. Però ha ragione lei, non dobbiamo esagerare. Non dobbiamo esagerare.

0: invece magari a dimenticare Brufolo. No, non che tu lo debba fare, ma può succedere. Guarda, ascolta questa canzone, senti insieme a me. È la canzone di uno molto forte, in grado di fare delle imprese incredibili. Si chiama...
1: Chi è?
0: Ercole.

0: che bella voce questo Hercules! Ma chi è? Chi è? Chi è? Mi piace un sacco!
1: Ma come? Ma come, Lella? Già non pensi più a Sbrufolo?
0: Chi è Sbrufolo?
2: Il cantante rock, rosa e viola, con i capelloni!
0: Lui! No, non mi interessa più! Ora mi piace questo Hercules!
2: Ma come? Ma eri così innamorata dell'altro cantante!
0: Ho cambiato idea!
1: Vabbè, può succedere, Lallo, che dobbiamo fare?
2: Sì, lo so, sai come si dice? Un bel amore dura poco, ecco.
1: No, scusami, quello veramente è un bel gioco dura poco.
2: L'amore è un gioco, no?
0: Che dura poco?
1: Ecco. Ma no, l'amore è una cosa seria.
2: No, è un gioco.
0: Che dura poco?
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, l'amore è volersi bene in un modo speciale. E quindi noi vogliamo bene a tutti i bambini che ci ascoltano su Rai Radio Kids e gli diamo appuntamento alla prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!

0: Bambini, nonne, nonni, genitori, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang, insieme ai nostri carissimi amici Lella, la pecorella più dolce della fattoria.
1: Grazie Armando e ciao a tutti.
0: E Lallo, il nostro prode sceriffo del West.
2: Ciao Armandissimo, comunque grazie, ma non mi prude niente.
0: Perché dovrebbe pruderti qualcosa, scusa? No.
1: Hai qualche allergia, Lallo?
2: Sì, sono pieno di allegria, grazie. Poi l'hai detto tu, il prude sceriffo del West.
0: No, io ho detto prode, eh? Che vuol dire eroico, valoroso, coraggioso. E Lella avrebbe detto allergia e non allegria. Comunque, siamo felici che tu sia molto allegro. E per diventare ancora più allegro, ascoltiamo una delle nostre allegrissime canzoni.
1: Yahoo!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lellina e Lallo. Lallo che oggi è molto allegro, a dir la verità.
2: Beh, Armandissimo, a dir la verità sono allegro ma anche un pochino arrabbiato.
3: Come mai sei arrabbiato, Lallo? È colpa di Rinaldo il Brocco.
2: No, Lella, è che ho perso nascondino. E non una volta, non due, nemmeno tre, ben quattro volte. Oh, me tappino.
0: Ma lo sai, Lallo, quando si gioca è così. A volte si vince, a volte si perde.
2: Ma non è giusto. Perché io sono nato con la criniera e la coda. E se c'è un po' di vento che le agita, sbucano da dietro l'albero dove mi nascondo. E così i cuccioli mi vedono e fanno tana.
3: Sì, i cuccioli sono molto bravi a nascondino.
2: Uffi, vorrei essere uno di quegli animaletti che cambiano colore e si mitizzano.
0: Sì, vuol dire mimetizzano, no? Che vuol dire, come hai detto te, cioè che si confondono con l'ambiente per non farsi scoprire.
2: Proprio quelli, Armandissimo. Chissà come sono fortunati a nascondino.
0: Vabbè, allora, sicuramente sono fortunati a nascondino, Lallo. Ma se si devono mimetizzare, vuol dire che c'è un motivo. E tra poco ti spiego tutto bene. Ma adesso vi voglio raccontare il messaggio che Zaira ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Allora, Zaira ci racconta che il suo albero preferito è il baobab o baobab, a seconda dell'accento. Sono quegli alberi strani che sembra che abbiano le radici rivolte verso l'alto. E lo sai, Zaira, che anche a me piacciono tantissimo i baobab. Sono alberi altissimi e grossissimi che si trovano in Africa. Io, per esempio, li ho visti in Madagascar e possono arrivare a 30 metri di altezza e vivere 500 anni. E nella loro corteccia possono contenere sino a 300 litri d'acqua, anche perché il baobab si è dovuto adattare a climi molto caldi, sprecando acqua meno possibile e conservandola a lungo.
3: Scommetto che se Lallo si nascondesse dietro un baobab, nessuno lo batterebbe a nascondino.
0: Hai ragione, Lella, anche perché dietro un baobab ce ne starebbero tantissimi di lalli.
2: Già, già. Armandissimo, sì. Ma adesso mi spieghi quella storia degli animali che si
0: mimetizzano. Allora, ci sono alcuni animali e alcune piante che per sopravvivere si devono adattare all'ambiente in cui vivono.
2: Sì, io ad esempio ho dovuto indossare il fazzoletto e il cappello da cowboy perché sono un cavallo del western.
0: Più o meno, ecco.
3: E io ho tanta bella lana addosso, così non sento mai freddo la notte quando resto nel prato.
0: Ecco, vedi, Lellina. Allora, però, per esempio, la giraffa ha sviluppato un collo molto molto lungo. E perché? Perché doveva arrivare a mangiare le foglie degli alberi più in alto.
2: Anche il mio collo diventa lungo lungo quando sento un odorino di ciambelle e mi sporgo per capire da dove viene.
0: La pernice bianca, per esempio, che è un bellissimo uccello, riesce a mimetizzarsi nella neve per sfuggire agli altri animali che la vogliono cacciare. Il camaleonte cambia colore a seconda di dove si posa, di dove si mette. Insomma, gli animali si devono adattare all'ambiente ed essere capaci di trasformarsi per sfuggire ai loro predatori e poter sopravvivere.
3: Ma Armando, lo decidono loro come fare a mimetizzarsi?
0: Sai, Lella, che questa è proprio una bella domanda. E allora, in realtà è un processo molto lungo che è durato secoli, forse anche di più, e si chiama evoluzione. E sono le caratteristiche che piano piano questi animali, come il camaleonte, come la pernice, la giraffa, acquisiscono e gli permettono di adattarsi all'ambiente in cui vivono. Per esempio, il collo della giraffa, come dicevamo. E poi queste caratteristiche, una volta che sono state acquisite, vengono trasferite ai propri figli.
3: E se uno non riesce ad adattarsi, come fa?
2: Se ha il collo corto e il suo cibo cresce sugli alberi, se invece di essere bianco è nero e si vede sulla neve, oppure se vive nel mare ma non sa nuotare, che cosa succede?
0: Purtroppo gli animali che non sono riusciti ad evolversi, a cambiare, adattandosi all'ambiente, si sono estinti. Perché la natura seleziona gli animali che riescono ad andare avanti, un po', come dire, quelli che riescono a superare le difficoltà.
4: Ma è tristissimo, poverini.
2: Ma quindi se io non fossi così bravo a scoprire dove trovare il cioccolato, morirei di fame e sarei stinto. Tra l'altro, chissà che brutto, con la pelliccia tutta scolorita.
0: No. Lallo, tu potresti vivere benissimo anche senza cioccolato.
2: Lo dici tu.
0: E comunque, stinto ed estinto sono due parole diverse. Estinto significa che non esiste più, mentre estinto è qualcosa, un abito, una stoffa, un pelo che ha perso colore.
4: Poveri animaletti estinti e anche un po' stinti.
0: Facciamo così, per tirarci su di morale ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e dopo vi racconto chi è stato il primo a capire tutte queste cose per le quali gli animali devono resistere, insomma questa cosa che si chiama evoluzione.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: E prima di ascoltare la canzone avevo promesso a Lallo e Lella di raccontare chi è stato a parlare di evoluzione, cioè di tutta questa storia di cui discutevamo prima, per la quale gli animali si adattano nel corso del tempo all'ambiente in cui vivono e riescono proprio a trasformarvi.
2: Sì, io sono molto adatto alla cucina.
1: E io mi trovo benissimo all'aria aperta.
2: Tu invece, Armando, ti sei adattato alla radio. Dici che per fare Big Bang ci vuole un nasone.
0: Può darsi, Lallo, può darsi. In effetti tu ed io abbiamo un gran bel nasone. Chissà, magari è una caratteristica.
2: Sì, non si sa mai dove potrebbe trovarsi una frittatina d'avena, un muffin alla carota o una torta di mele di zia Lalletta.
0: Per questo serve avere un naso importante, Lallo? E allora, torniamo a quella che si chiama teoria dell'evoluzione. Insomma, quella cosa per la quale gli animali si adattano all'ambiente modificandosi. Ecco, questa teoria è stata formulata, pensata, da uno scienziato che si chiamava Charles Darwin. E lui era nato tanto tempo fa, nel 1809. Ma quando aveva soltanto 22 anni, insomma era un giovanotto, decise di imbarcarsi su una nave che faceva il giro del mondo. E durante il viaggio studiò tutti gli animali che incontrava e raccolse tantissime cose, ossa fossilizzate di animali, conchiglie, piume, di tutto un po'.
1: Anche a me piace fare la collezionista. Io colleziono sassi, fiori secchi, vignette.
0: Brava Lellina, perché collezionare tra l'altro è una cosa molto bella e molto utile. E i bravi collezionisti poi mettono tutto quanto in ordine. Si dice che catalogano tutto quello che hanno trovato. E Darwin fece proprio così. Studiò i disegni che aveva fatto durante il viaggio e tutto quello che si era portato a casa. Aveva tutto in dei grandi bauli. E lo avevano interessato soprattutto gli animali che lui aveva visto nelle isole Galapagos. Sono delle isole che si trovano nell'America del Sud.
1: E che ci vive in quelle isole?
0: Ecco, dunque lui aveva incontrato tartarughe giganti, uccelli marini, le iguane, che sembrano, non so se le avete mai viste, sembrano quelle specie di draghi, ecco, sì, di dinosauri, insomma, preistorici.
2: Bello.
0: Va bene, e studiando tutti questi animali, Darwin capì che avevano qualche cosa in comune, avevano delle caratteristiche simili che permettevano loro di vivere proprio in quel posto dove lui le aveva viste e che poi queste caratteristiche venivano trasmesse ai cuccioli.
2: Armando, è molto interessante questa teoria della evoluzione. Però ancora non capisco perché io devo perdere a nascondino per colpa della mia criniera e della mia coda, quando potrei benissimo mimetizzarmi come il camaleonte.
0: Allora provo a spiegartelo.
2: Sì.
0: Perché la tua criniera e la tua coda, Lallo, sono molto utili. Perché la criniera serve ai cavallini come te per tenere il collo al calduccio.
1: Eh sì, è come una calda sciarpetta.
0: E non solo, serve anche a filtrare l'acqua quando piove, altrimenti avresti sempre tutto il muso bagnato. E la coda ti serve per tenere lontani quei fastidiosissimi insetti.
2: Ma veramente, ci sono certe moschine fastidiose, ma così fastidiose. Poi, Armandissimo, Lella, diciamo la verità. Noi cavalli ci siamo evoluti così, con una bella coda che va di qua e di là, la folta criniera, gli zoccoli che permettono di correre nel vento, per essere gli animali più incredibilmente belli del mondo.
1: E i più modesti.
0: Lo vedi, Lallo? Che non ha nessuna importanza se perdi a nascondino?
2: Hai ragione, Armandissimo!
0: Adesso però è arrivato il momento di salutarci. E allora ci rivediamo prestissimo qui a Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che passeggia sui prati con Lellina, Piero Marcelli che gioca a nascondino con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e sempre un grazie infinito alla nostra favolosa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao!

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di una sciacalla. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, voi, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
6: Più sapavuoto spinto.
7: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3. 3. Una battesta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
8: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
9: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai
8: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
7: La vita è un ristorante,
8: è come un grande buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
9: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
8: gradisci ancora un po' di

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i piccoli ascoltatori e a tutte le piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Io sono Francesco Viliani e ho scritto le parole del libro Ci sono maestre, ci sono maestri, pubblicato da Edizioni Lapis e arricchito dai bellissimi disegni e dai bellissimi colori di Francesca Daphne Vignaga. Forse tra di voi ci sarà qualche bambino o qualche bambina che sta per cominciare, o che magari ha iniziato da pochi giorni, una nuova avventura alla scuola primaria. Vi svelo un segreto. Io sono un maestro e penso di capire bene quanto siate emozionati ed emozionate. Ed è proprio per questo che ho pensato di scrivere il mio libro. Dovete sapere, infatti, che c'è qualcuno che vi sta aspettando e che non vede l'ora di conoscervi. Ma certo, sono i vostri maestri e le vostre maestre. Vi siete mai domandati o domandate come siano fatti o fatte? Che forma abbiano? Ecco, in questo libro potrete scoprirne alcuni e alcune. Sì, perché le maestre e i maestri sono tanti e tutti diversi. Ci sono maestre ago e filo, maestre contadine, maestre aquilone, maestri casa. C'è chi vi farà ridere, chi ascolterà le vostre preoccupazioni, chi saprà regalarvi un abbraccio quando ne avrete bisogno, chi crederà sempre nei vostri sogni e tanti, tanti altri ancora. Una cosa però è certa, ciascuno e ciascuna di loro si prenderà cura di voi e vi accompagnerà giorno dopo giorno in un bellissimo viaggio. Spero davvero che le parole del mio libro e i disegni di Francesca possano piacervi. E quindi buona scuola e buone letture a tutti e a tutte.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: la super esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Fernanda.
0: Allora, siete pronti per vivere una nuova fantastica puntata insieme a tutti i bambini?
3: Sì, sì, io sono già pronto da 2 giorni.
0: Da 2 giorni?
3: Sì.
0: E come mai, Lallo?
3: Perché so esattamente tutto quello che succederà oggi.
1: E come fai a saperlo?
3: So leggere il futuro io,
1: Davvero?
0: Ma sì. Va.
4: Io sono Mago Lallino, il destino lo prevedo e lo indovino.
1: Oh, wow! Ma non sarà pericoloso?
4: Io prevedo che non lo sarà.
0: Ecco, no, dai Lella, stai tranquilla. Poi lo sai che Lallo è un giocherellone. E poi se vuoi saperlo, e lo dico anche a tutti i bambini a casa, guardate che nessuno può sapere davvero quello che succederà nel futuro.
3: No!
4: Io lo so e ve lo dimostrerò.
0: Va bene. Allora Lallo, poi giochiamo e vediamo se sei davvero capace di indovinare il futuro, va bene? Però adesso ascoltiamo un po' di musica. Sai come si intitola il prossimo brano?
3: Aspetta che lo prevedo, aspetta che lo prevedo. L'ho previsto.
0: Com'è?
3: Quando sarò grande.
0: Bravo.

0: E allora in questa puntata speciale in cui abbiamo il mago Lallino che vuol far l'indovino, abbiamo appena ascoltato Quando sarò grande di Bennato.
1: E allora Armando, vuoi sapere cosa ti succederà quando sarai grande?
0: No Lallo, grazie, non lo voglio sapere, grazie.
1: E tu Lella?
2: No, neanch'io, grazie. Io non voglio sapere niente del mio futuro.
1: E vabbè, e allora forza, chiamate gente. Chi vuole sapere il suo destino dal mago Lallino? Io lo prevedo e lo indovino.
0: Oh, il telefono, sta squillando il telefono.
1: L'avevo detto io che stavo per chiamare qualcuno.
2: No, tu non l'avevi detto quello.
0: Va bene, sentiamo allora chi è che ha telefonato per conoscere il suo futuro. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Cappuccetto Rosso e volevo conoscere il mio destino dal mago Lallino.
0: È per te, Lallo! È la tua prima cliente!
1: Sì, hai fatto bene a chiamare signorina Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Cosa vuoi sapere?
3: Il mio destino!
1: Bene, io te lo dirò. Nel tuo destino io vedo e prevedo...
0: Sentiamo.
1: Un cestino, un bosco, un tipo losco, una signora anziana e un signore forte, molto forte.
0: Ma
3: e cosa significa tutto questo?
1: Mago Lallino ha bisogno di tempo per interpretare, ecco.
0: Sì. Va bene, lasciamo allora il tempo a Mago Lallino per interpretare il destino di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, mi raccomando, resta in linea, eh? E noi ti dedichiamo adesso una bella canzone.
3: Va bene, grazie.

0: Sei ancora in linea, Cappuccetto?
1: Sì, e grazie per la canzone, era molto bella.
0: Bene, bene.
2: Bene, bene, bene. Mago Lallino è pronto per la sua premeditazione.
0: No, Lallo, allora, in parte si dice premonizione, se vuoi fare,
2: ecco,
0: il mago.
2: Quella, quella, ecco, sì, sì, sì.
0: Va bene.
2: Dunque, ascoltami bene, cara Cappuccetto di nome rosso di cognome. Quel cestino che ho visto era pieno di pezzi di focaccia buonissima da mangiare, è vero?
1: Sì, è la focaccia fatta in casa che prepara la mia mamma, sapessi com'è buona.
2: E lo immagino. Senti, me ne dai un pezzettino?
0: Ma Lallo, ma che indovino sei?
2: Ah, sì.
1: No, io veramente non potrei. La devo portare alla mia nonna.
2: La tua nonna? Ecco chi era la signora anziana che ho visto.
1: Sì, io ho una nonna che abita dall'altra parte del bosco e ha la febbre alta. È per quello che le devo portare da bere e da mangiare. Incredibile, bravo Lallino.
2: Grazie, grazie, grazie. Ma stai attenta, nel bosco ho visto apparire un tipo losco, misterioso e un po' pericoloso. Potrebbe essere un lupo.
0: Ma dai, Lallo.
1: Nel nostro bosco c'è un lupo, ma lo conoscono tutti, sembra un tipo buono.
2: Non ti fidare, eh.
1: Va bene, e quindi che cosa devo fare? Non andare nel bosco?
2: No, nessuno può sfuggire al suo destino. Vai pure nel bosco, ma non preoccuparti, perché ho visto anche un signore forte, molto forte, e lui sicuramente ti aiuterà.
1: Potrebbe essere un cacciatore?
2: Sicuramente sarà un cacciatore, sì, sì, sì, sì. Ecco.
0: Figurati, eh?
2: Sì, sì, è proprio quello.
0: Già.
2: Perché così potrà aiutarti a sconfiggere il lupo.
0: Ma va.
2: Tu e tua nonna sarete salve e potrete mangiare quella buonissima focaccina, buona, buona.
1: Davvero? E poi diventerò famosa?
2: Ah, famosissima, eh?
1: Oh, che bello, grazie, Lallino. Non ho mai conosciuto un mago bravo come te. Lo dirò a tutti, ciao!
2: Ciao, Cappuccetto!
0: Ciao, ciao, ciao, Cappuccetto!
2: Allora, Armando, lei, che ne dite? La mia bravura non è impressionante,
0: Altro che...
3: A me questa storia sembrava di conoscerla.
0: Beh, pure a me, credo pure a tutti i bambini a casa, Lallo? Quella era la storia di Cappuccetto Rosso. E tu l'hai ripetuta pari pari. Altro che Lallino Mago Indovino. Ma chi non conosce la storia di Cappuccetto Rosso, della nonna, del lupo e del cacciatore? Dai!
2: Io non l'ho mai sentita,
0: Ah, no?
2: No, no.
0: Non l'hai mai sentita?
2: Mai.
0: Mi sa che tu sei sempre il solito furbacchione.

0: Allora, Mago Lallino, confessi che sei un po' furbacchione e che la storia di Cappuccetto Rosso la conoscevi?
1: Mi spiace, ma
2: un mago non può rivelare i suoi segreti.
1: Però è divertente, Mago Lallino.
0: È vero. E allora, se volete ascoltare le previsioni di Mago Lallino, tornate sempre qui da noi con
3: Big Bang!
1: Mago Lallino, se c'è il vostro destino, vi dice che ci ascolta ogni bambino!
0: Bravo Lallo!

In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni

0: guarda.
1: Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta

0: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
1: Aiuto!
2: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
1: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
0: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
1: Aldo, cosa ci fai lassù?
3: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
2: Dobbiamo chiamarla.
3: No, scoprirà il mio nascondiglio.
2: È troppo pericoloso stare sul ramo.
0: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
2: È il segnale per andare nel magiregno.
0: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
4: Ciao zampa corta, ciao Billy.
5: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo.
0: Lungo il cammino lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
2: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
0: Tordo e tondo, le due faine sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
6: Chissà dove vanno quei cuccioli.
5: Seguiamoli.
0: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
2: Questo è il magibosco stellato.
5: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
0: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
2: Che bello! Sembra di volare tra le stelle.
0: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
5: Questa è l'isola che c'è.
0: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
2: Io voglio scivolare sugli alberi.
1: E io rimbalzare sui fiori gommosi.
2: Forza amici, andiamo a giocare.
0: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
6: Guarda, Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
5: Sì, Tordo, andiamo a dirglielo.
0: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
7: Avete trovato la magirosa senza età. Il suo profumo rende giovani per sempre. Devo averla.
5: Ma sull'isola ci sono i cuccioli.
7: Li spaventeremo e scapperanno via.
0: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
7: Ora sono Capitan Puzzoloso. Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio.
0: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
7: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
0: Tutti si bloccano spaventati. Tutti, tranne Billy.
5: I pirati! Difendiamoci!
0: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
5: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
7: Lo vedremo! In guardia!
0: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
1: La situazione diventa pericolosa.
2: Corro al castello a chiamare rinforzi.
0: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
7: Hai perso!
5: Ne sei proprio sicuro?
0: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
7: Aiuto!
0: Il duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
1: Billy, tiralo su, non farlo cadere!
5: Ma vuole la nostra isola!
2: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
1: Aiutalo, Billy!
5: Ok, ok, mi avete convinto.
0: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
5: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso. Ciao, ciao!
0: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il duca centra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampacorta con i rinforzi.
1: Re Zampasaggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
2: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
5: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
8: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
0: Pandaguro indica la magirosa senza età.
8: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
2: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
10: Sì! Evviva!
0: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
10: Vi aspettiamo!
2: Ciao bambini!

you.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Spero di sì. Io non ancora. E sapete cosa stavo facendo? Leggevo alcune ricette della nonna, in particolare la torta alle mele.

domani la preparo. Le ricette della nonna sono davvero le più buone. E sapete perché? Perché dentro c'è tutto l'amore che provano per voi. Allora, proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro e dolci sogni con le ricette della nonna.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate,